0: che ha fatto la storia del ritmo. Adesso ci fermiamo nel 1994, l'anno di Pulp Fiction, del Re Leone, l'estate del rigore di Baggio, i bar pieni all'inverosimile, il fiato sospeso davanti alla TV, e nelle radio italiane suonava un disco di La Bush, proprio Sweet Dreams.
1: Rhythm History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma.
1: Estate.
0: La tua estate, la tua musica. Ascolta la tua radio preferita anche dall'app o dal nostro sito.
2: Dimensione Suono Roma.

0: Extended Version.
1: Buon lunedì, inizia una nuova settimana, come al solito con viaggi differenti che facciamo ogni volta riassaporando la dance degli anni 90, degli anni 2000. Lo facciamo già all'alba, molto presto. Sono Lorenzo Palma, ripartiamo dal 1997 per Eurythmics Extended Version questa mattina con Day by Day di Regina.

0: extended version.
1: In arrivo fra poco Temperer featuring Maya, quelli di Feel It. Sentiremo anche Everybody per FBI Project, una hit che nasce da un'idea di un DJ e producer tedesco, Musti, e che poi è stata realizzata nel 1999 con Tom Jones. Canzone

canzoni italiane di tutto rispetto di esportazione. Stefano Secchi lo sentiremo fra poco tra le hit per il 90 d'oggi, anche Keep on Jamming. Everybody, Everybody è stato il terzo singolo da quel capolavoro di Dreamland dei produttori italiani in Black Box. Apriamo con un Boxing Club di Love Generation.

0: Anniversary Extended Version.
1: Ritorna fra poco un artista inglese che si chiama W, che abbiamo conosciuto per la sua versione di Prison Gold della Casey and the Sunshine Band. Questo era un pezzo invece di Dominic Troiano, We All Need Love. Ripartiamo invece con la scena italianissima, d'esportazione anche in questo caso per il prezioso feat di Marvin, Voglio Vederti Danzare.

Erdi Gala, Venue Project di King of My Castle e F65 di Move Your Body in apertura. Almeno per quanto riguarda questa mattina siamo arrivati in fondo, noi ritorniamo a fare la storia del ritmo anche questa sera come sempre a partire dalle 22. Sono già pronti, carichi come delle molle, Geppi Torino, quindi la sveglia dei gladiatori tra poco.

0: Buongiorno! Buon lunedì 27 luglio 2026 a tutti. Geppe, Rino De Niro anche oggi con voi fino alle 10. Benvenuti su Dimensione Suono Roma.
1: Questo è un lunedì speciale, caro amico mio. Lo sai perché?
0: Perché
1: è l'ultimo lunedì della stagione della Sveglia dei Gladiatori.
0: Esatto, quindi inizia l'ultima settimana da vivere insieme prima della pausa estiva di questo programma che vi accompagna con il sole e con la pioggia.
1: Oh, non cominciate, d'estate, fate un altro po', stanno arrivando le ferie, le tanto agognate ferie anche per noi. Quindi tra un po' staccheremo la spina, ricarichiamo le pile, perché comunque ci serve a noi,
0: esatto.
1: Noi ci alziamo tutto l'anno a quest'ora, quindi abbiate, diciamo, clemenza e godiamoci insieme questa nuova settimana che parte proprio oggi, in questa giornata di lunedì.
0: Tanto poi ci risentiremo il 31 di agosto, ma con calma, perché c'è ancora tutta questa settimana con tantissime cose da fare. Innanzitutto il numero, la coordinata principale per poter interagire con noi:
1: 393 0119 119. Anche se questa viene settimana noi andremo in ferie, poi ci vedremo, perché ci sono qualche data live che faremo in giro, vi aspettiamo,
0: E quindi noi siamo pronti anche ad elencarvi il menù di questa prima ora insieme.
1: Almanacco, salto negli anni 80 e poi andremo a riascoltare una replica del nostro Antonio Giuliani che tornerà più tardi con qui con noi, Forza!
2: La barzelletta di Geppo.
1: Siamo in casa, lui si affaccia in salone e gli fa a lei: amore, ma stamattina è venuto il vicino di casa per la pompa? E lei fa: sì, ha detto che tu eri d'accordo, ma è vero? Certo, senti, ma l'ha gonfiata la bici? Ma quale bici?
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythm History 97.

0: puoi non ballare con questo ritmo, eh?
1: Partenope, i vostri messaggi 393 0119 119. Ascoltiamoli.
2: Buongiorno e buon lunedì a tutti. Giampaolo da Stoccata, ragazzi, un buongiorno a tutti i gladiatori, a voi dello staff. Vi abbraccio a tutti e vi auguro un buon inizio settimana. Ciao!
0: Bella Giampaolo!
1: Che carica, ci piace, dai, bravo!
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno gladiatori e gladiatrici. Dai, che si inizia la settimana, un buon lunedì, una buona giornata da Zanzara. Dai, dai, dai, vamos!
4: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino e a tutti i gladiatori. Androne da Sette Ville, direzione Treviso. Vi aspettavo, sono già in viaggio e vi ringrazio per la compagnia che mi state facendo e che mi valete. Un abbraccio grande e buona giornata a tutti.
0: Oh, oh,

0: viaggio.
1: Che vai a fare a Treviso soprattutto? Sono
0: al fresco, no, al fresco, ma
1: lavoro, che è?
2: Giorno esauriti, giornata molto afosa oggi, ragazzi.
1: Sì, sì.
2: Buona giornata, buon lavoro a tutti, Claudio da Roma.
1: Ciao Claudio e grazie per questo aggiornamento meteo. Avete notato le temperature di questa mattina in rialzo rispetto ai giorni scorsi? Tutto normale perché in arrivo la quarta ondata di caldo africano.
0: Ci avevate creduto, eh?
1: Quindi si ritorna verso i 40 gradi dopo il fresco nel weekend.
0: Ma quale fresco? Ha tirato un po' di vento, io tutto sto fresco, che ho sentito,
1: eh? Da mercoledì torna la canicola perché il mare, avendo accumulato calore per mesi, raggiungerà la temperatura massima rilasciando enormi quantità di calori.
0: Ma presente Armageddon nel film?
1: Bravo, la stessa cosa.
0: La cosa energia, c'è Bruce Willis che cammina con la tuta da spaziale, eh?
1: E torneranno anche le notti tropicali, quindi ha voglia a cantare Don't wanna close your mind.
3: La sveglia dei gladiatori di dimensione

0: c'è anche Noemi nel lunedì mattina di Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Le 6 e 18 minuti in questo istante, vai.
2: Buongiorno Cepo, buongiorno Rino.
1: A te.
2: Come anche a tutti i gladiatori. Ultimi 4 giorni di lavoro e poi si va in ferie.
1: Dai, buona giornata.
0: Dai Giancarlo, ciao, tanti Giancarlo. Ormai sono arrivati quasi al traguardo, quindi.
1: Ma dopo un po' ce lo meritiamo, no? Un po' uno stacco, no? Forza.
3: Buongiorno gladiatori, siete unici, siete spettacolari, siete fantastici.
0: Esagerato.
3: Eric 64, sto tornando dal mio weekend da Circeo. Vado a lavorare? No, manco per sogno, me ne vado a casa. Buona giornata e buon inizio settimana. Dai.
0: Vedi, ci vuole sempre una vacanza dopo una vacanza.
1: Perché
0: iniziare subito a lavorare non è sano. No.
4: Buongiorno gladiatori, buongiorno gladiatrici e buongiorno Rino e Geppo.
1: Ciao Sabrina. Ciao,
4: allora io vi racconto una cosa. Come sabato è venuto Geppo con la sua dolce metà, una persona simpaticissima.
1: Senti.
4: E però non è venuto Rino, ha detto che veniva, però c'era da fa e quindi non è venuto. L'abbiamo provato a chiamare dopo ripetute chiamate e lui diceva sono impresentabile.
1: Sì, stava
4: a un certo punto finalmente dalla telecamera scura esce fuori una faccia tonda con gli occhiali e con gli occhi abbottonati e noi ci siamo chiesti ecco, dopo che non era presentabile si è reso presentabile, abbiamo detto ma che cacchio ti sei fatto, perché a noi ci sembra che sei impresentabile.
0: Infatti, lo ero.
4: Niente, poi volevo far partecipi di questa cosa che è stata molto divertente e niente, e aspettiamo ancora Rino che si faccia vedere. Un bacetto a tutti quanti da Sabrina della botteguccia di via Laurentina.
0: Grazie Sabrina, allora, ti abbraccio forte. Purtroppo ecco il sabato riposo e quindi
1: oltre che te sei perso Sabrina, sì, te sei perso due panini gourmet che mi ha fatto, che ancora mi sogno, ecco.
0: Beh, ignoranti, immagino,
1: sono stato in spiaggia, no? Quando ho tirato fuori mi hanno detto ma che stavi da canna masciuolo.
5: La sveglia dei gladiatori
6: è stato

0: Terbatai Dolla Sign con Wiz Khalifa, Gladiatori. Buongiorno.
1: Ho letto anche Geppurino dietro, sì, sulla lato B.
0: Se ci inseriscono nelle royalties qua, hai voglia te.
1: Voglia.
0: I soldini che portiamo a casa. Comunque le 6:23, piccolissimo break e poi torniamo tra poco con l'almanacco del giorno oggi. Restate qui.
2: Go. Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
0: E siamo noi,
1: Geppo
0: e Rino,
1: quelli della sveglia dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
0: Il 30 luglio sbarchiamo a Nettuno per una serata ricca di giochi, comicità, divertimento e non solo.
1: Vi aspettiamo, eh?
3: Moligoni, ma che ve lo dico a fare? Vi porterò le ballerine, tutte le hit ritmate dal 90 ad oggi e uno show nuovo pronto a farvi ballare, cantare e divertire.
4: Parola di Don Cash.
5: Dimensione Suona Roma Party, giovedì 30 luglio, ore 21, piazza Cesare Battisti, Nettuno. Un evento dell'estate nettunese 2026 organizzato dal comune di Nettuno, assessorato sport, turismo e spettacolo.
6: Da Manhattan, spero vuoi apparire. Da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan, tuo abbigliamento e articoli sportivi. Da Manhattan,
7: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
6: Da Manhattan, spero vuoi apparire. Da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan.
7: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto. Domenica aperto.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
8: In questa giornata di lunedì, tempo sostanzialmente stabile sulle nostre regioni centro-settentrionali, anche il Lazio vivrà una giornata di cielo sereno, poco nuvoloso. Solo sulle aree più interne appenniniche un po' di variabilità diurna e qualche occasionale breve temporale di calore. Parliamo però appunto delle aree più interne dell'Appennino centrale. Altrove sole con caldo ancora moderato. Da martedì sempre tempo stabile e soleggiato, ma un aumento delle temperature con massime che già si porteranno fino a 35-36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Travi Meteo.
9: Su Dimensione Suono Roma,
2: la sveglia dei gladiatori.

0: Giovanoni, Santa Allegria, le 6:30 del mattino, siamo tornati gladiatori qui nel ritmo della capitale, pronti con l'almanacco del giorno oggi.
1: Partiamo!
0: Lunedì 27 luglio 2026, iniziamo dai santi, cerchiamo di capire a chi dobbiamo affidarci stamattina. San Celestino primo papa.
1: Questo è stato papa, personaggio molto importante.
0: Celebriamo oggi anche San Pantaleone.
1: Che poi è protettore di che cos'è questo?
0: Di medici, bali e nutrici. Quindi
1: Pantaleone,
0: viva
1: questo non lo sapevo.
0: Pantaleone,
1: c'è sempre da imparare dai santi.
0: Se avete amici che si chiamano Pantaleone, stamattina pagano la colazione. Yes!
1: Siamo a Pantaleone oggi.
0: Qualcuno lo troviamo.
1: Vabbè,
0: accade oggi nel 1929 lo scrittore Alberto Pinkerle, in arte Alberto Moravia.
1: Cosa dice Pinkerle?
0: Pinkerle, scusami, pardon.
1: Chiedo,
0: Pubblicava Gli Indifferenti. Ecco qua, vedi? Lui.
1: Alberto Moravia.
0: Moravia.
1: Infatti non mi era nuovo questo cognome.
0: In arte Alberto Moravia.
1: Non lo sapevo, scusa.
0: Tranquillo. Nel 1940 esordio di Bugs Bunny.
1: Ti ricordi quelle carote lui?
0: Sì, uno dei cartoni più amati.
1: Contro il calciatore della scopola.
0: Nati in questo giorno.
1: Vai, facciamo

0: gli auguri a qualcuno.
1: Nel 1968 oggi nasceva Maria Grazia Cucinotta.
0: Ah, nata a Messina, attrice
1: siciliana d'occhio.
0: Oggi produttrice cinematografica indimenticabile sul postino con Troisi, film meraviglioso.
1: Esatto. Poi facciamo tanti auguri anche a Clemente Russo,
0: ex pugile della nazionale e personaggio TV.
1: Ricordiamolo il look con cui decise di sposarsi,
0: sì,
1: un
0: sobrio,
1: look
0: sobrio,
1: che ha fatto la storia. E poi dobbiamo ricordare un altro anniversario importante, perché purtroppo è scomparso lo scorso 11 luglio, ma nel 1939, oggi, nasceva lui.
0: E allora mettila, grazie.
2: Per brindare a un incontro.
1: Parliamo di Peppino Di Capri. Noi non abbiamo avuto la possibilità di omaggiarlo, e considerando l'importanza che ha avuto nella musica italiana,
0: cioè,
1: è doveroso ricordare il giorno del suo compleanno.
0: Ma poi faceva parte di quella categoria di cantanti che purtroppo piano piano stiamo perdendo tutti, ma non esistono più. Grandi cantautori del passato che lasciano, ecco, canzoni come questa che sono indimenticabili e intramontabili.
1: Peppino Di Capri, prima con i Rockers e poi con i New Rockers, ha segnato la storia.
0: Tanta roba, mia madre è
1: della musica italiana. Giusto per darvi un'idea, magari se siete tanto giovani e non conoscete il peso specifico di Peppino Di Capri sulla nostra musica, quando i Beatles erano in Italia in concerto, in tournée, Peppino Di Capri apriva i concerti dei Beatles.
0: No, aspetta, diciamo, e sul cartellone del concerto il nome di Peppino Di Capri era scritto più grosso di quello dei Beatles. Capito di che stiamo a parlare?
1: Ovunque tu sia, Peppino
0: Grande
1: Di Capri,
0: Peppino,
1: tanti auguri e buon compleanno. Cameriere, champagne.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Estate.

0: 119 119, tenetelo a mente, perché più tardi vi serve.
1: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Suona Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno, che accoppiata sti due, eh?
0: Buon lunedì, iniziamo con il piede giusto la settimana e tra poco ritorna anche il nostro Antonio Giuliani.
2: Che Erdaglie sia con te.
3: Ciao Don, indovina chi te saluta. Chiara D'Aossia.
4: Bella Don Cash, Giorgio Cicci.
5: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma incastrata fra le vie di Ciampino.
6: Ciao Mollicone, sai chi te saluta? Gilberto e Francesco.
7: Che Erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family.
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.

0: No.
1: Buon lunedì a tutti, pronti a ricominciare una nuova settimana insieme. Lo facciamo ora facendovi riascoltare anche uno degli interventi della scorsa settimana di Antonio Giuliani.
0: Che più tardi ritroveremo come al solito con altri due interventi, tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
0: Antonio.
4: Ragazzi, oggi il mio non te regge più è dedicato a tutti quelli che vengono dal Canada e portano sempre solo i gadget all'altro.
1: I souvenir.
4: E l'altri se ne vantano pure. Così la speranza è che se possano strozzare con lo sciroppo d'acero. Mentre stanno a cercare il portachiavi che si sono persi. E il portachiavi con la foglia d'acero. Che stanno a cercare per chi là se ne stanno se stanno a strozzare. Sì, con lo sciroppo. Così un giorno, capendo questo, vedrai che cominceranno a steccare con gli amici. E tutti noi potremmo dire: ma tu i gadget che hanno portato dal Canada li hai presi? Sì, io là c'ero.
5: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: tu, ma non ci credo.
1: Annalisa, Tropicana, quando ci si diverte il tempo vola.
0: Che bella, che bella.
1: Come sempre succede qui su Dimensione Suono Roma, nel ritmo della capitale. Tra poco ritorniamo anche in redazione.
2: La sveglia dei gladiatori. Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
3: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
2: Su dimensionesuonoroma.it.
4: C'è un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata è una nuova occasione per stare bene. Due Ponti Sporting Club è la tua oasi di sport e divertimento. Oltre 1000 ore settimanali di attività per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Dai più piccoli ai grandi, dalle mamme ai papà, fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti Sporting Club, riparti di slancio. Vivi lo sport, vivi il tuo tempo. Due Ponti Sporting Club.
1: Pronti a tornare in redazione con Valentina Allorusso, tutte le ultime dalla capitale.
5: Buona giornata da Valentina Allorusso. Tragedia della strada ieri mattina sulla Roma Fiumicino in direzione aeroporto. Una donna di 75 anni ha perso la vita nello schianto tra un SUV e due auto ferme per un precedente incidente all'altezza dello svincolo per il raccordo. Ferite 4 persone, tra cui un minorenne che si trovava in auto con i genitori, il giovane ricoverato all'ospedale, il bambino Gesù in codice rosso ferito in modo grave, anche lui in codice rosso, il conducente della seconda vettura che è in cura al San Camillo. Domenica di incendio sul grande raccordo, alcuni anche di entità vasta si sono sviluppati intorno al raccordo da nord a sud. In tutti i casi le fiamme sono state alimentate dal vento. Il rogo più vasto è divampato lungo il grande raccordo alle 13.30 tra l'Euro e Torpagnotta. Le fiamme hanno interessato ampie zone di terpaglie e vegetazione secca, favorite anche dalle alte temperature. Il traffico è andato in tilt in tutto il quadrante sud. Le auto sono state fatte uscire a Ciampino e altre in retromarcia contromano. Rapina shock a Tormarancia, pistola alla testa per l'incasso e caccia ad una coppia di italiani. Il bandito ha preso in ostaggio una cliente minacciando anche il titolare del negozio, poi la fuga in sella ad una moto insieme al complice. Lo sport, la Formula 1, Lando Norris trionfa al Gran Premio di Ungheria, terzo Antonelli, le Ferrari, quarte e quinte con Leclerc ed Hamilton. Il calcio, la nazionale, il Codacons, un esposto alla Gcom contro Andrea Pirlo, è pronto il ricorso al TAR se la FIGC lo nominerà CT dell'Italia. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. Wake up.

0: Buongiorno! Buon lunedì 27 luglio 2026, pronti a ricominciare un'altra settimana insieme. Ci siamo messi alle spalle anche il primo weekend di grande esodo, quasi 800.000 romani si sono spostati verso le loro località turistiche.
1: La prossima settimana questo spostamento lo faremo anche noi, perché questa è l'ultima settimana della stagione estiva della Sveglia dei Gladiatori. In questa seconda ora trovate il nostro Astreo che ci farà l'oroscopo top per questa settimana, Vox Populi con il nostro Emiliano Bonini, e poi arriva il primo momento gioco di quest'oggi, la biga dei gladiatori.
0: Io vi ricordo il numero 393 0119 119, se volete provare a giocare a vincere, questa è la coordinata principale da segnare.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Siamo all'interno dello studio di uno psicologo, c'è un tizio in terapia sdraiato sulla chaise longue, fa tutta l'ora di seduta, verso la fine dell'ora lo psicologo se lo guarda e fa: allora signor Mario, da quello che vinco ho capito che lei ha una doppia personalità. La Mario fa: capisco dottore. Il dottore: va bene, sono 160 euro. Questo si alza, tira fuori i soldi, paga. Lo psicologo guarda e fa: scusi, ma questi sono 80. E Mario fa: l'altro 80 si facciano dall'altro scemo.
3: Ascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: domani lunedì mattina.
1: Forza che lunedì, dai!
0: Dimensione Suono Roma, Gladiatori, Gefo, Rino De Niro e come promesso ora consultiamo le stelle, lo facciamo con il nostro esperto, capiamo qual è il segno zodiacale top di questa settimana. Penultimo oroscopo della stagione di Astreo.
1: Anche perché Astreo poi va in ferie, eh?
2: Astreo.
0: Signora Astreo, già piango, già sono malinconico.
1: Io invece rido perché sto per andare in vacanza.
0: Me ne rendo conto, ma tanto lei fa una vita in vacanza, quindi.
1: Ma la voglio ancora migliore.
0: Elevata alla potenza.
1: Esatto. L'oroscopo top della settimana sì. Sono i gemelli.
0: I gemelli, quindi se siete gemelli, occhio, soprattutto orecchie.
1: Congiunzione astrale. Oggi Mercurio è in opposizione con la tua voglia di vivere. Essendo un segno di aria, preparati, farai puzzette tutto il giorno.
0: Un po' di meteorismo, ci sta, avete mangiato pesante.
1: Lavoro, invierai un'email ricca di insulti al tuo capo, scambiandola per la lista della spesa. Il consiglio, se la tastiera del tuo computer inizia a mandare fumo, non è un aggiornamento di sistema, spegni tutto e scappa dalla scala antincendio.
0: Non serve, soprattutto non basta spegnere e riaccendere.
1: No. Amore e relazioni. Incontrerai finalmente la tua anima gemella.
0: Se siete single, eh?
1: Peccato che si tratti di un sosia del tuo ex che ti deve ancora 50 euro. Momento clou della giornata.
0: Qual è? Sentiamo.
1: Riceverai un messaggio romantico da un numero sconosciuto.
0: Un ammiratore segreto.
1: Spoiler, era un errore, volevano ordinare una pizza a 4 stagioni. Salute e benessere. Forma fisica. Marte ti regala l'energia di un bradipo sotto barbiturici.
0: Quindi praticamente immobili siete.
1: L'acqua della doccia diventerà gelida esattamente nel momento in cui ti sarai insaponato i capelli con lo shampoo più difficile da sciacquare della storia.
0: Comunque anche in estate la doccia troppo fredda dà fastidio, eh.
1: Onda cosmica del giorno.
0: Ma cosa c'entra? Ma poi che senso ha?
1: Lei è astrologo?
0: No, però non l'ho mai sentito in giro onda cosmica del giorno. Ma che è, una mossa di Goku?
1: Kamehameha. Se ti sembra che tutti ce l'abbiano con te, hai perfettamente ragione. Resta a letto e copriti fino alle orecchie.
0: Meno male che era il segno top questo, eh?
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.

0: Questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori, buongiorno! Archiviato l'oroscopo di Astreo, parliamo anche del maxi incendio a Roma, perché ieri sul raccordo tanti se la sono vista brutta.
1: No, ma
0: brutta,
1: c'è gente che ha lasciato la macchina, scesa, è scappata a piedi, anche perché quando l'incendio è così grande è brutto.
0: È imprevedibile, quindi non sai come comportarti. Un vasto rogo tra Eur e Torpagnotta, altri due incendi ai Colli Albani e lungo la 24. Chiuse in tutto ciò ieri anche l'uscita 25,
1: cioè, mancava solo
0: di via
1: questo,
0: Laurentina, e tanti automobilisti in difficoltà per la scarsa visibilità, quindi la situazione incendi a Roma continua a preoccupare, e ieri insomma ce ne sono stati diversi. Quello principale, quello che ha fatto parlare di più, è sicuramente quello sul raccordo. Ancora presto per identificare le origini e le cause dei roghi, ma nessuna pista esclusa, nostro malgrado, neanche quella dolosa.
1: Poi ieri c'era pure vento, non c'è mai stato per tre settimane il vento, il giorno che c'era l'incendio c'è pure il vento, che quello alimenta, porca miseria.
0: La cosa fondamentale è che nessuno si sia fatto male.
1: È la prima cosa.
2: Sole, musica, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.

0: Operazione Fresco. Fino al 30 luglio, lombatine di vitella 14,90 € al chilo. Ananas battaglio a soli 79 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel volantino, sul sito o nel tuo punto vendita di fiducia. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Dimensione Suono Roma. Meteo.
2: In questa giornata di lunedì, tempo sostanzialmente stabile sulle nostre regioni centro-settentrionali, anche il Lazio vivrà una giornata di cielo sereno, poco nuvoloso. Solo sulle aree più interne appenniniche un po' di variabilità diurna e qualche occasionale breve temporale di calore. Parliamo però appunto delle aree più interne dell'Appennino centrale. Altrove sole con caldo ancora moderato. Da martedì sempre tempo stabile e soleggiato, ma un aumento delle temperature con massime che già si porteranno fino a 35-36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Travi Meteo.
3: Su Dimensione Suono Roma,
1: la sveglia dei gladiatori.

0: One More Time, Robin Schulz in console, Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Eccoci pronti, quindi, come promesso in questo lunedì mattina, ci colleghiamo subito con il nostro Emiliano Bonini.
2: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
3: Estate!
0: Emiliano, facce ride!
4: Eccoci, regà, eccoci. Dai, che fra un po' andiamo in ferie, ma chi? Chi va in ferie? Ma quale ferie?
1: Una bella fetta di popolazione ce va, però.
4: Vabbè.
1: Sono
4: andati. Ma tanti andranno a settembre, quelli intelligenti, quelli bravi, ma fa. Allora, oggi voglio raccontare la fiaba di Anselmo e Gretella. Li conoscete?
1: Come no? Io sì.
5: Io me la ricordavo fratelli, in un altro modo.
4: Pensate,
5: Gretel, no?
4: Una fiaba nata a Roma dai fratelli Rimmel.
1: I fratelli Rimmel.
4: Erano dei famosi maghi, perché famosi per, soprattutto per i loro trucchi.
1: Certo,
5: Rimmel.
1: Cosmetici, però, non per dei maghi.
4: Oh, c'erano una volta questi due fratelli de Boccea, Anselmo e Gretella. Che ci avevano sempre fame, erano due tramogge e stavano sempre a magnà. Pensate, i genitori stufi dei sentieri, ma che se magna? Li portano al centro commerciale e li mollano là con la scusa del ragazzi, fatevi una bella passeggiata che io e papà ci siamo dimenticati una cosa in macchina.
5: Ah, li abbandonano per sempre.
4: E li abbandonarono,
5: no,
4: sì,
5: vabbè,
4: sì,
5: incredibile.
4: Sì, sì. Anselmo e Gretella girano persi dentro questo centro commerciale gigante.
5: Cuccioli.
4: Sì, quando vedono sto negozio tutto pieno di caramelle, dolci, cioccolatini, pareva il sogno di un diabetico.
1: Certo.
4: Dentro c'è sta una vecchietta strana, truccata come una che usa i filtri male a casaccio su Instagram.
5: Hai reso l'idea.
4: E gli fa, entrate belli di casa, vi faccio mangiare tutto a gratis. Così gli fa, a gratis.
1: Io non dico, hai letto sta
4: fiaba. Sì, è così. Ma appena entrati la signora li chiude dentro uno sgabuzzino e gli fa, adesso vi mangerò. Ma ad Anselmo che si era magnato,
5: com'è che fa la risata? Ma
1: vai anche la risata per favore.
5: Qui è tanto, guarda, mi è venuta la pelle d'oca, i brividi.
4: Anselmo che si era già magnato 6 bignè di San Giuseppe gli parte il reflusso e con un rigorgito scioglie la vecchia e scappò con la sorella.
1: Madonna, che se l'ha magnato.
5: Mamma mia,
4: sta cosa non ero convinto a dirlo, però vabbè. E quindi ragazzi, mi raccomando,
5: La morale di questa favola, Emiliano, qual è?
4: Smettete di curare il reflusso, può salvarvi la vita.
5: Ma sei un pagliaccio, smettila.
2: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Nel 1982 in TV due grandi presentatori come Pippo Baudo ed Enzo Tortora, uno conduceva Domenica In, l'altro Portobello, dominavano la scena.
2: Ma la musica mondiale era dominata da Michael Jackson con la canzone più famosa del mondo. Questa è Thriller.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: gladiatori.
1: Buongiorno, questa non aveva bisogno di presentazioni,
0: no,
1: sta canzone parla da sola.
0: Comunque siamo pronti a giocare con voi in questo lunedì mattina. Diamo la possibilità a due di voi di portare a casa le nostre maglie, quelle con su scritto ridi e gratis.
1: Esattamente, perché questo è il primo momento gioco di questo lunedì. Arriva la biga dei gladiatori, il gioco dove si gioca in due, ma bisogna collaborare, quindi o si vince in due o si perde in due. È un gioco di collaborazione, abilità, ma soprattutto di sveltezza. Prenotati ora al 393 0 119 119 con un semplicissimo messaggio che contenga la parola biga.
0: La regola d'ingaggio è unica ed è semplice per tutti voi all'ascolto. Il numero è questo: 393 0 119 119. Manda ora un messaggio scritto o vocale con la parola biga.
2: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo microtasso al 3,95% in caso di rottamazione. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
3: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
4: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.

0: Beautiful Monsters, gladiatori, buongiorno. Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, la polemica di oggi è un'inchiesta targata BBC, perché a quanto pare hanno smontato loro il mito della dieta mediterranea.
1: Non sono i primi che ci provano, non sono i primi a criticare la nostra dieta mediterranea, che soprattutto è fatta di prodotti sani. Fatalità, chi parla, parlano sempre le nazioni dove si mangia peggio.
0: Per la BBC, il paese della dieta mediterranea, il nostro, ha un problema di obesità infantile. Sì. I numeri, insomma, parlano chiaro, perché ci sono alcune zone, soprattutto il sud Italia, in cui purtroppo è così, ma a quanto pare la BBC se l'è presa soprattutto con il pane, la pizza, la pasta, che sono gli elementi principali, no, della nostra dieta. Amiamo tanto i carboidrati, c'è da dire che però, ecco, come fai riferimento anche tu, noi abbiamo una lista di ingredienti infinita che sono tutti sani e che hanno delle caratteristiche uniche al mondo.
1: Allora, io non sono né un nutrizionista né un dietista, però secondo me dipende dal poco movimento che magari i ragazzi di oggi fanno, perché se un ragazzo viene abituato fin da piccolo a fare dello sport, a fare del movimento, che ne so, io mi ricordo quando eravamo piccoli noi vivevamo sulla bicicletta, si giocava sempre a calcio sotto casa. Oggi tante cose di queste si sono perse. È normale che se un bambino non fa nulla, sta tutto il giorno davanti alla televisione o alla console e mangia così, di certo bene non fa. Però a criticare la dieta mediterranea, dove noi abbiamo i pomodori, dove abbiamo l'olio d'oliva, tutti i cibi molto molto sani, io la vedo un po' come un po', diciamo, una critica sbagliata. Ecco.
0: La nostra risposta non si è fatta attendere, anzi abbiamo anticipato quelli della BBC, perché l'anno scorso l'Italia è diventato il primo paese al mondo a varare una legge nazionale che riconosce l'obesità come malattia cronica, progressiva e anche recidivante, e quindi di conseguenza noi stiamo cercando di mettere in atto piccole cose che danno la possibilità, soprattutto nelle primissime fasi della vita di un bambino, di evitare di diventare obeso.
1: Anche perché noi in Inghilterra ci siamo stati.
0: Sì.
1: La cucina loro l'abbiamo assaggiata. Già da fish and chips in poi, cioè, non è tutta sta cosa sana, dai.

0: Suono Roma, Gladiatori, buongiorno. In questo lunedì mattina anche sui social si discute tanto dell'accusa della BBC nei confronti della dieta mediterranea. Il problema, secondo gli inglesi, è che nella nostra alimentazione ci sono troppe poche verdure.
1: Secondo me il problema è invidia, invece, perché l'invidia. Loro piove sempre, non c'hanno i pomodori rossi come i nostri, ecco.
0: Comunque tanti poi fanno notare non soltanto il fish and chips, ma loro che sono grandi amanti della birra,
1: esatto,
0: pure quella gonfia parecchio la pancia.
1: Quella fa proprio la pancia, quella dura, quella brutta, dai, no.
0: Quindi facciamo così, ok? Visto che è anche il periodo estivo, è il periodo di prova costume, ognuno si guarda allo specchio ed è sempre poco soddisfatto del proprio fisico, ognuno si guarda la propria pancia, ognuno si guarda la propria alimentazione.
1: E aggiungere un'altra cosa, ognuno se mangia la roba propria, ecco.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidinfast con carnitina. Carnidinfast, l'energia che fa per te.
7: Senti il ritmo dell'estate? Dal 30 luglio al 2 agosto è tempo di Prisma Summer Festival a Sermoneta.
8: 4 giorni di pura follia all'area Mercato Monticchio. Sul palco lo show di Max Giusti, l'Aperol Spritz Party con il top dei DJ, tra cui Damante e Usai.
7: E ancora i live di LDA, H7 e il re del reggaeton Fred De Palma. Fino all'incredibile show Voglio Tornare negli anni 90.
8: Villaggio aperto dalle 18 con un mega area food and beverage. Spettacoli fino alle 2 di notte.
7: Prisma Summer Festival.
8: Vivi le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Oggi di Dimensione Suono Roma con Eleonora Scaiola e Rino De Niro. La comicità di Geppo.
7: E vivi la tua estate a Sermoneta. Cercaci su Instagram.
9: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma!

0: Il vetro è verde, il green è AMA.
1: Facciamo un altro salto in redazione, ora con Valentina Lorusso, tutte le ultime dalla Capitale.
2: Buongiorno da Valentina Lorusso. In apertura alla cronaca, dalla Cina alla Romania, due ricercati internazionali, una cooperazione che ha oltrepassato i confini nazionali facendo leva sui consolidati canali di raccordo tra le autorità di polizia giudiziaria internazionale, ha consentito alla polizia di rintracciare ed arrestare nel cuore della capitale due cittadini destinatari di provvedimenti restrittivi emessi all'estero. La macchina criminale avrebbe coinvolto 300.000 persone generando profitti superiori a circa 337 milioni di euro. Un 34enne è stato rintracciato nel quartiere Tomba di Nerone. Domenica di incendi ieri sul Grande Raccordo di Roma. Alcuni di vasta entità si sono sviluppati da nord a sud della città. In tutti i casi le fiamme sono state alimentate dal forte vento. Il rogo più vasto è divampato lungo il Grande Raccordo tra l'Eure e Torpagnotta. Le fiamme hanno interessato ampie zone di sterpaglia e vegetazione favorite dalle alte temperature. Il traffico sul Grande Raccordo è andato in tilt in tutto il quadrante sud. Rapina shock a Tormarancia, una pistola alla testa per l'incasso e caccia ad una coppia di italiani. Il bandito ha preso in ostaggio una cliente minacciando il titolare del negozio, poi la fuga in sella ad una moto insieme al complice. Siamo al calcio, la nazionale amareggiato dalle polemiche, le mie collaborazioni solo commerciali senza significato politico, ha detto Pirlo, intanto è ancora stallo sul nome del prossimo CT dell'Italia, lo sfogo via social dell'attuale allenatore dello United di Dubai che ringrazia Maldini e Leonardo. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

0: per Rino De Niro con voi fino alle 10. Benvenuti nel ritmo della capitale.
1: Allora, questa è la terza ora di l'ultima settimana in diretta della Sveglia dei Gladiatori, ma questa è una settimana speciale,
0: sì,
1: perché oltre ad essere l'ultima che ci porterà verso le ferie, avremo ben due live show. Più tardi spieghiamo e diciamo bene le coordinate, perché
0: esatto,
1: molti di voi potranno venire a trovarci e ballare insieme a noi durante la notte.
0: Un piccolo spoiler: saremo questo giovedì in Piazza Nettuno e poi anche il weekend, venerdì e sabato, a Sermoneta.
1: Ah,
0: poi dopo vi diamo tutti i dettagli. Prima però vi ricordiamo che in quest'ora troveremo Starpiccio, nuova puntata,
1: Antonio Giuliani, e poi il secondo momento gioco di quest'oggi, l'Arena dei Gladiatori.
0: Segnate il numero 393 0119 119. Iniziamo.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Oggi voglio dirti una massima sull'amore, Rino.
0: Vai.
1: L'amore è in grado di farci fare cose incredibili. Ma pure 7-8 grappe non scherzano.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythm History 99.

0: Wanna Go Home. Gladiatori, buongiorno. Il nostro lunedì mattina, sono le 8.07. Siamo in diretta, lo saremo fino alle 10, come promesso. Vi diamo anche un aggiornamento per quanto riguarda gli eventi che ci vedranno protagonisti in questa ultima settimana di luglio.
1: Esatto, perché questo giovedì saremo live per l'estate Nettunense 2026 con il Dimensione Suono Roma Party.

0: noi due con la sveglia dei gladiatori live e anche lo show di Don Cash, ecco, quindi
1: se vi siete da quelle parti venite, lo spettacolo è gratuito, è aperto a tutti, ci fa piacere, soprattutto ci conosciamo di persona, anche perché lì andiamo forte, abbiamo tanti ascoltatori in quelle zone, eh?
0: Giovedì 30 luglio dalle 20:45 in piazza Battisti a Nettuno, Geppo, Rino e Don Cash, tutti insieme per il Dimensione Suono Roma Party, vi aspettiamo. Ora però tutti a bordo che c'è una nuova puntata il nostro sceneggiato
2: Star Piccio.
1: Anno 2151, lunedì, la Dukarna nel vuoto cosmico. La gloriosa nave spaziale italiana Dukarna navigava nello spazio profondo con la stessa eleganza di una Panda del 92 parcheggiata in doppia fila.
0: Hai reso perfettamente l'idea.
1: Sul ponte di comando il generale Geppo osservava il cosmo col suo binocolo elettronico. Rapporto! Il secondo pilota Rino consultò il radar.
0: Generale, abbiamo trovato un pianeta.
1: Ah, ottimo, finalmente. Civiltà aliena?
0: No, no.
1: Fauna?
0: Nemmeno.
1: Vegetazione?
0: Neanche.
1: Allora che c'è, scusa?
0: Sta cercando di nascondersi dietro a un altro pianeta.
1: Geppo sbatte le palpebre. Un pianeta che si nasconde?
0: Pare abbia vergogna.
1: Nel frattempo dalla sala motori arrivò Emiliano Bonini con le mani nere di grasso. Generale, abbiamo un problema. Parla Emiliano, i motori quantici funzionano benissimo. E scusando sta il problema.
0: Infatti.
1: Ma annoio.
0: Come annoio?
1: E allora rompine uno.
0: Ma no.
1: Ricevuto. Ben 5 secondi dopo, la Dukarna perse il 73% della gravità. Rino iniziò a galleggiare. Geppo pure. Emiliano passò davanti al soffitto con una chiave inglese. Perfetto, generale. Adesso c'ho qualcosa da fare.
0: Bravo, cretino.
1: Mentre tutti fluttuavano come ravioli nello spazio, il pianeta misterioso sparì dal radar.
0: Generale, il pianeta è scappato.
1: Inseguiamolo.
0: Generale, siamo senza gravità, dove andiamo?
1: Sono dettagli. La Dukarna partì in retromarcia verso Marte, che non era nemmeno nello stesso quadrante. Proprio in quell'istante comparve sullo schermo un messaggio alieno: non venite qui. Geppo sorrise. Rino?
0: Sì, generale.
1: Imposta la rotta, proprio lì. Chi avrà mandato quel messaggio?
3: Riascolta Star Piccio sull'app e sul nostro sito.

0: prossimo singolo di Madame, Mamma non mamma, questa è Dimensione del Suono Roma, Gladiatori, buongiorno. La nostra radio è media partner ufficiale del Prisma Summer Festival 2026 di Sermoneta.
1: Ecco, quindi è il secondo evento di questa settimana, un grandissimo evento che ci vedrà protagonisti Rino, io, Leonora Scaiola, insieme a tanti grandissimi artisti del mondo dei DJ e del mondo della musica, dei cantanti.
0: Quindi ci vediamo questo venerdì e questo sabato, se siete lì in zona Sermoneta, presso l'area mercato di Monticchio. Tanta musica da ascoltare, da ballare e soprattutto lo spettacolo comico di Geppo.
2: La sveglia dei gladiatori.

0: Love It, dimensione suono Roma, il ritmo della capitale. Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Quindi ricapitolando, giovedì ci vediamo a Nettuno, venerdì e sabato invece ci vediamo a Sermoneta, non avete scuse.
1: È tutto gratis, gli eventi sono tutti gratuiti, vi aspettiamo per cantare, ballare e ridere insieme a noi.
0: Restate con noi perché dopo una piccolissima pausa torniamo in questo lunedì mattina anche con Antonio Giuliani.
1: Luglio, tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante.
0: Un esempio, nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare, con un micro tasso incredibile al 3,95%.
1: Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio.
0: Scopri i dettagli su carpoint.it. Go! Your energy music.

0: gioco su Dimensione Suona Roma.
1: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
3: Da Manatta, per la tua parire, da Manatta ti devi vestire, da Manatta, cultura, abbigliamento e articoli sportivi, da Manatta.
4: Fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
3: Da Manatta, per la tua parire, da Manatta ti devi vestire, da Manatta.
4: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
5: In questa giornata di lunedì, tempo sostanzialmente stabile sulle nostre regioni centro-settentrionali, anche il Lazio vivrà una giornata di cielo sereno, poco nuvoloso. Solo sulle aree più interne appennini con un po' di variabilità diurna e qualche occasionale breve temporale di calore. Parliamo però appunto delle aree più interne dell'Appennino centrale. Altrove sole con caldo ancora moderato. Da martedì sempre tempo stabile e soleggiato, ma un aumento delle temperature con massime che già si porteranno fino a 35-36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: corso in Ungheria, proprio nell'Ungaroring, il famoso circuito.
1: Che bel nome da pronunciare, Ungaroring.
0: Ungaroring, sì, perché lo sai, quella lingua è molto molto morbida. E Norris, Lando Norris ha dominato,
1: ha vinto,
0: in Ungheria.
1: Secondo Verstappen, mentre Kimi Antonelli da settimo è arrivato terzo. Bravo
0: Kimi! Comunque
1: Kimi
0: va bene, perché ha rimontato ed è terzo, quindi rafforza la sua leadership
1: nella classifica generale. Male le Ferrari, che però non hanno mai avuto prospettiva di vincita. Quarta e quinta, Leclerc ed Hamilton hanno avuto non pochi problemi. Comunque, come promesso, è arrivato il suo momento, c'è la rubrica novantesimo svenuto, quindi con Antonio Giuliani commentiamo il weekend sportivo appena terminato.
2: Vai. Giuliani Doc.
3: Estate.
1: Antonio. Bravo, bravo Rino, bravo.
4: Questa era l'ultima.

0: scrive che mio suocero è in finale per il torneo di bocce del sesto municipio.
1: Ma che notizia?
2: Ma che notizia?
0: Ma la buona è il sesto municipio per la Quartier League. Ricordiamo che
2: scusa,
0: questo torneo
2: a Torbella Monaco, Quartier League, cioè io pensavo un nome più italiano,
0: no? Il Quartier League in questo torneo vince chi non è colpito dal perdente con una boccia in faccia. Poi purtroppo secondo posto per mia nonna nel torneo di stesura della sfoglia di pasta a discapito da Sora Maria per la rottura del mattarello dopo averlo dato a mio fratello dietro la schiena, così chiamata da tutte le nonne la schiena, solo perché si era permesso di entrare in cucina senza chiedere il permesso.
2: Quella invasione di campo.
0: Ma il risultato sportivo sicuramente più importante è stato quello di mia mamma, che ha battuto il record mondiale non del lancio del disco ma il lancio da ciabatta per aver raggiunto il vicino di casa da una stanza di 200 metri che continuava ad annaffiare le piante sgocciolando l'acqua sul balcone di mia madre.
2: Allora ha fatto bene,
0: benissimo ha fatto.
3: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Rhythmic History 80.
1: Te li ricordi i G.I. Joe, i famosi soldatini snodabili?
2: Ce li avevo tutti, tutti.
1: Era il 1983, ecco, ritorniamo in quell'anno, lo facciamo per riascoltare un disco che ha segnato un'epoca.
2: Sting e i suoi Police con la fantastica Every Breath You Take.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Every Breath You Take, su Dimensione Suono Roma, Geppellino, De Niro tornano tra pochissimo, restate qui.
1: La musica che puoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.

0: abbonamenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90€. Todis, buongiorno convenienza.
8: Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 30 luglio grande serata con Benji e Fede e il 6 agosto gran galà della magia, ingresso gratuito con prenotazione, e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
9: Top Gun autorizzato al decollo, supera ogni limite.
10: Da Pewex decolla il Top Gun. Prosciutto San Daniele Framon riserva a soli 1,79€ letto. Pronti a superare ogni limite?

0: saranno di nuovo in rialzo.
1: Il vento e le due gocce che ha fatto sono state solo uno spauracchio, eh? Adesso torna la canicola.
0: Allora, vi ricordate quando, come rimedio estremo, c'era chi metteva il cuscino nel congelatore? Nelle notti tropicali, quando non c'erano ancora i condizionatori, ci si arrangiava, insomma, alla bene meglio.
1: Alla bene meglio, infatti.
0: E comunque, dal Giappone arriva un'idea simile che potrebbe in qualche modo rivoluzionare il modo in cui intendiamo il calore e soprattutto le temperature alte di questo periodo.
1: Perché sono veramente curioso.
0: I giapponesi hanno ideato il primo frigo per umani. Sì, è tutto vero. È una cabina che raffredda il corpo in pochi minuti per combattere le ondate di calore.
1: Ma infatti, se ci avete fatto caso, non c'hanno una ruga, perché giustamente voi, oltre a combattere il caldo, ti mantiene bella la pelle tirata, no?
0: Soprattutto quello, no? Quindi è anche un trattamento estetico che non possiamo sottovalutare.
1: Cristiano Ronaldo ci avrà comprato, sono sicuro.
0: Non si tratta di un comune frigorifero, se magari qualcuno se lo stesse chiedendo, anche perché dove c'entri devi togliere tutto.
1: Vabbè, quelli grossi, quelli a due ante sono grossi,
0: Ma di una struttura dove una persona può entrare completamente, quindi entrate interi, e sedersi per trovare immediato sollievo rispetto alle temperature elevate.
1: No, l'unica cosa è che quando ti siedi ti esagerano le chiappe, quello va detto.
0: Quella è l'unica cosa. Ma
1: è come quando d'inverno ti metti seduto a una fermata dell'autobus.
0: È una piccola controindicazione.
1: Fa parte del gioco, dai.
0: Se volete stare freschi, mi tocca.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.

0: il lunedì nel ritmo della capitale, Geppellino De Niro. Questo disco, i videogiocatori all'ascolto lo associano subito
1: a
0: FIFA 14.
1: Come fai a non associarlo? È perfetto.
0: Faceva parte di quella colonna sonora quando FIFA ancora si chiamava così, oggi si chiama FC.
1: Ti ricordi? Io aspettavo tutti gli anni la nuova copertina e soprattutto la nuova colonna sonora.

0: Barcellona, perché ogni anno c'aveva una colonna sonora più bella dell'anno prima.
1: Senti, a proposito di calcio, non so se stai seguendo, aggiorniamo anche i gladiatori all'ascolto.
0: C'ho un po' d'amaro in bocca per sta cosa.
1: Perché qua siamo ancora senza commissario tecnico per la nostra nazionale. Allora, Maldini e Leonardo, vi spieghiamo come è andato, ok? Facciamo un breve riassunto. Maldini e Leonardo che sono stati chiamati per dirigere tutto il comparto della nazionale, non soltanto la nazionale maggiore, eccetera, hanno il compito di rifondare il movimento. Il ruolo gli è stato affidato dal presidente della FIGC, Giovanni Malagò.
0: Sì, dopo che Pirlo ha fatto un passo indietro.
1: Aspetta,
0: sicuramente avete sentito, no?
1: Non sono ancora arrivato a Pirlo, perché Maldini e Leonardo hanno contattato, lo hanno dichiarato in conferenza stampa, Guardiola prima e Ancelotti dopo. Hanno detto: noi per la nostra nazionale stiamo cercando il meglio del meglio.
0: Due grandi nomi questi che hai fatto, dai.
1: Hanno comunque ricevuto due no, sia da Guardiola sia da Ancelotti, per motivi diversi. Alla fine comunque un commissario tecnico va nominato. Maldini e Leonardo hanno pensato di nominare Pirlo come commissario tecnico.
0: Però sicuramente avrete sentito in televisione che cosa è successo, perché Pirlo sembra essere uno dei finanziatori di un'agenzia di scommesse russe.
1: Russa.
0: Ho capito bene?
1: Hanno un accordo, ok?
0: Economico sicuramente, no?
1: Anche economico, un accordo di partnership, di sponsor.
0: E questa cosa purtroppo ha fatto storcere un po' il naso al presidente Malagò, no?
1: Dal punto di vista etico, conoscete la situazione della Russia e la guerra in Ucraina, eccetera, non è il massimo, ok? E quindi vuoi anche un po' l'opinione pubblica che spinge verso la nomina di un altro commissario tecnico perché Pirlo non convince. Allora quindi Giovanni Malagò vorrebbe fare un passo indietro nei confronti di Pirlo, prossimo commissario tecnico.
0: E allora qui apriamo la nostra candidatura. Al posto di Maldini e Leonardo veniamo Geppo e Rino. Rino se intende di calcio.
1: Sì,
0: io mi intendo di colonne sonore. Tipo FIFA, non facciamo, no?
1: Niente. Chiudi questo argomento che è meglio, va, perché è un argomento molto scottante. Capiremo nei prossimi giorni quello che succederà, perché se dovesse saltare Pirlo, saltano anche Maldini e Leonardo.
0: Ho capito. Che facciamo? Siamo altri tre anni, quattro anni senza nazionale?
1: Questa è la morale della favola. Comunque, nella prossima ora ritroveremo la nostra Eleonora Scaiola, di nuovo Antonio Giuliani, e direi di lanciare già l'argomento, perché al 393 019 119 vi chiediamo di ricordare la vostra bevanda dell'infanzia.
0: Oddio, io ce l'ho, tutti quelli come me se la ricorderanno.
1: Spesso si parla del cibo dell'infanzia, un primo piatto, un secondo, un gelato.
0: La bevanda, quella classica.
1: Questa mattina vi parliamo della bevanda, magari una bevanda che oggi non è più neanche in produzione.
0: Io già ce l'ho.
1: 393 0119 119, tra poco ascoltiamo i vostri messaggi, la vostra bevanda dell'infanzia.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
5: Anche quest'anno, per il giorno di Ferragosto, Roma Capitale organizza un pranzo conviviale per arginare la solitudine e l'isolamento sociale. Il pranzo di Ferragosto viene allestito nelle sedi messe a disposizione dai municipi per un totale di 3.000 pasti. Con l'arrivo dell'estate cresce il pericolo di incendi nelle aree verdi e rurali della nostra città. Comportamenti corretti e segnalazioni tempestive aiutano a proteggere persone, abitazioni ed aree verdi. Per chi possiede un terreno, la Protezione Civile di Roma Capitale invita a non trascurare la manutenzione, rimuovendo erba secca, rifiuti e materiale facilmente infiammabile, e a rispettare le indicazioni dell'ordinanza comunale. Ultimi giorni di India Città Aperta al festival multidisciplinare negli spazi esterni del Teatro India, all'ombra del gazometro proposto dal Teatro di Roma. In cartellone eventi fino al 31 luglio, con una programmazione che spazia tra teatro, musica, incontri, danza e nuove generazioni.

Buona giornata ancora da Valentina. Allo Russo spari a Tor Sapienza, un uomo ferito ad una gamba con un colpo di pistola nel cortile delle case Ater del quartiere del quinto municipio, accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in viale Morandi. Sono stati i carabinieri a intervenire poco dopo le 20. Un 49enne romano con precedenti è stato accompagnato in ospedale, ascoltato dagli investigatori, ma non ha saputo fornire elementi utili all'indagine. Incastrati dagli abiti utilizzati durante la rapina commessa qualche giorno prima, due malviventi scovati dalla polizia a Piazzale del Verano e arrestati lo scorso 19 luglio.

0: erano entrati al supermercato che si trova sulla via Tiburtina. Dopo aver rubato al collice alimenti, uno dei due li aveva nascosti, una parte nello zaino e l'altra all'interno dei pantaloni. Al fine di guadagnarsi la fuga, aveva colpito il dipendente del supermercato con uno schiaffo per poi spintonarlo e farlo cadere, e poi era scappato. Avrebbe tentato di disfarsi dello stupefacente lanciando una busta dalla finestra della cucina, ignaro della presenza dei poliziotti che prima dell'irruzione avevano già circondato l'edificio, aveva allestito la base operativa dello spaccio in un tranquillo casolare nell'aperta campagna di Palidoro. Un 57enne originario di Civitavecchia è stato arrestato. Siamo al calcio con la questione della nazionale del futuro CT. Andrea Pirlo, candidato all'incarico, rompe il silenzio dopo giorni di polemiche legate alla sua collaborazione con il provider russo di scommesse. È esclusivamente di natura commerciale e sportiva, spiega Pirlo. Attribuire a tale collaborazione significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono. È tutto. L'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Gladiatori, buongiorno. Pochi secondi alle 9.

0: lunedì 27 luglio 2026 a tutti, inizia la quarta ora della Sveglia dei Gladiatori. Benvenuti nel ritmo della capitale, ci presentiamo anche noi due. Alla mia sinistra c'è Geppo Show.
1: E alla mia destra c'è Rino, ed insieme vi elenchiamo il menù di quest'ora che sta iniziando adesso. Troveremo il nostro Antonio Giuliani con un altro dei suoi fantastici interventi, un salto negli anni Ottanta e poi un altro salto, ma stavolta lo facciamo in quel di Ostia, grazie alla nostra Eleonora Scaiola con Chiacchiere da Bar Summer Edition.
0: E quando c'è Chiacchiere da Bar c'è sempre un argomento su cui discutere,
1: giusto,
0: quindi
1: giusto.
0: Al 393 0119 119 inizia l'ora interattiva, l'ora in cui i protagonisti siete voi. Vi abbiamo chiesto di ricordare la vostra bevanda dell'infanzia.
2: Ciao Gepperino, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Allora, la mia bevanda dell'infanzia è l'idrolitina.
1: Oddio, che bustine, mi
2: ricordo. Mamma mia, che ricordi. Un bacione a Francesco.
0: Ciao Francesco. Tutto l'idrolitina, no, certo, no, che me la ricordo. È una delle più finora votate, ok? Quindi
1: guarda,
0: ha segnato un'epoca.
1: Qualcuno
0: ragazzi.
1: Già ha scritto la mia, la spuma.
0: La spuma.
1: Ma da non confondere col chinotto.
0: Qual era la differenza?
1: Allora, erano diverse, erano molto simili come sapore, però
0: sì,
1: la spuma era più buona.
0: Okay.
1: Improvvisamente, non so perché, hanno smesso di produrla.
0: Ma anche il chinotto se ne vede
1: no,
0: sempre
1: però,
0: poco in
1: però
0: giro.
1: Però il chinotto
0: no?
1: Dal supermercato lo trovi di varie aziende, mentre la spuma, se tu la chiedi, non esiste più.
0: Incredibile.
1: Non c'è più.
0: Non c'è più la spuma. Fai la cosa. Riapri un'altra fabbrica di spuma,
1: sì,
0: e la chiami col nome tuo.
1: Geppo Spuma.
0: Geppo Spuma, suona
1: Geppo.
0: Bene.
3: Ciao Geppo, ciao Rino. Beh, la mia bevanda dell'infanzia, non so se vi ricordate, il Jimmy all'arancia.
1: Il Jimmy all'arancia.
3: Ah, quanto era buona.
0: No, raga, questo.
3: Un saluto.
1: Era
0: ciao.
1: Una sorta di brick piccolino, no. Si chiamava pure il Billy. E il brick piccolino con la cannuccia fu uno dei primi.
0: Qua metto la mia ignoranza,
1: vabbè,
0: non so
1: vabbè,
0: di cosa si sta parlando.
1: Non è ignoranza, le bibite antiche vanno anche secondo l'età, eh.
0: Certo.
1: Per esempio, e quando ero piccolo io si prendeva sempre anche con la bottiglietta di vetro, la gazzosa, il gazzosino si chiamava, no?
0: Okay.
1: Era una piccola gazzosa da 50 ml da bere in strada, così.
0: Comunque ai tempi anche il latte aveva una forma diversa. Mamma mi racconta sempre che aveva una forma tipo piramidale.
1: Triangolare.
0: Triangolare.
1: Sì. Era che si tagliava
0: il
1: beccuccio.
0: Triangolo è una figura piana, però.
1: Vabbè, nel senso sì, è vero. Piramidale. Praticamente tu tagliavi il beccuccio e tutte le volte che lo tagliavi il latte schizzava e andava subito sul tavolo, subito.
0: Che
1: ma una
0: tempi,
1: volta era così.
0: Sì. Che tempi. Quando finiva la scuola avevi 3 mesi di vacanza e avevi la possibilità
1: mamma
0: di sperimentare
1: mia.
0: E di bere anche tante cose buone.
4: La barzelletta di Geppo.
1: Ah, guardi, ieri ho incontrato un vecchio amico che non vedevo da tanto tempo. È stato bello, guarda.
0: Davvero?
1: Sì, non averlo visto per tanto tempo. Il tempo.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Rhythmic History 95.

0: sete che mi avete fatto venire stamattina.
1: Sì, eh?
0: 393 0119 119, i protagonisti siete voi, gladiatori.
1: Vai.
0: Vi abbiamo chiesto di ricordare la bevanda dell'infanzia. Ascoltiamo, vai, vai.
2: Buongiorno ragazzi, Gabriele dal Canada, da quel di Roma ancora.
0: Okay.
2: Io ricordo che da ragazzino il drink che mi facevo era una cosa un po' particolare. Quando andavo al mare, mia nonna mi faceva il caffè e il latte, ma me lo portava in quelle boccette piccole del succo di frutta riciclate, quelle taglio, cazzo, se voi ricordate. Era questo piccolo boccetta di vetro, il caffè e latte di mia nonna.
0: Certo. Uno spettacolo, altro no, che. Ragazzi, che spettacolo, hai ragione, sì, perché in quella
1: faceva,
0: boccetta,
1: ragazzi,
0: il sapore del caffè o del caffè e del latte insieme era
1: no, ma poi il vetro mantiene il sapore, no? E si usavano quei tappi in plastica che avevano il cerchietto,
0: sì,
1: che tu lo stappavi e rimaneva attaccato.
0: Lo infilavi prima col cerchietto e poi lo chiudevi.
1: Dai,
0: che era di tantissimi colori.
1: Sì, io avevo il cassetto della cucina pieno di quei tappi.
0: Stava sempre nel cassetto con gli elastici.
1: Esattamente, quello lì.
0: Che bello.
3: Buongiorno Gepo, buongiorno Rino. La mia bevanda dell'infanzia,
0: sì,
3: è il chinotto neri.
1: Un altro classico.
3: Che ancora si trova nei supermercati,
1: sì,
3: però quando ero giovane c'era un altro sapore. Ciao da Rolando Roma.
0: Ciao Rolando, grazie.
4: Buongiorno gladiatori, Fabrizio da Roto Bagliaglia. La mia bevanda da ragazzo è da ragazzino era Nesquik, quello un polvere dentro la scatola gialla. Diceva che ho cioccolato, mettevo mezzo tipo di Nesquik e un tantino di latte. Mamma mia, mo capito perché mi è venuto pure via bene. Un'altra cosa, ma io mo come faccio per questa settimana, giustamente per andare in Berie? Chi mi fa ridere a me mo?
0: Non ti preoccupare.
4: Ci avrei pensato a questo. Va bene, buone ferie, ragazzi.
1: Ciao,
4: dai,
1: gladiatori.
0: Tanto fino a sabato ci trovate qui. Eleonora, buongiorno, ci sei?
5: Ragazzi, buongiorno.
0: Ciao,
5: sta, c'è una lacrimuccia che scende. Vabbè. Allora, tra l'altro, mi sono emozionata per questo, ma anche perché ho visto una caterba di surfisti tutti a petto.
1: Ah, ecco,
5: vabbè, va.
0: Ti sei rifatta,
5: allora,
0: gli occhi.
5: Mamma mia, non solo. Allora, ragazzi, buongiorno da Ostia. Come sempre, questa mattina ci ritroviamo qui per le nostre chiacchiere da bar. Summer Edition, ve lo dico subito. Lo stabilimento stupendo Caffè del Mare, Isola Fiorita, lungomare Amerigo Vespucci 168, quindi se siete in zona raggiungetemi. Io vi do la mia bevanda dell'infanzia.
1: Aspetta, l'infanzia, sì, tua, parliamo del 2000, che era?
0: Sì,
5: vabbè, sì,
1: c'era la
5: Coca Zero,
1: era
0: una cosa moderna,
1: piace
0: limone,
1: no, antica,
0: come...
1: dai.
0: No,
5: però penso, come tanti ragazzi e ragazze nate a fine anni 90, inizio 2000, noi da piccoli bevevamo latte e menta. Latte e menta era un must, soprattutto dell'estate.
0: Soprattutto con il cornetto di notte. C'era il cornetto di notte al cioccolato e poi latte e menta.
1: Però permetti, io sono un po' più antico. La vera ricetta è latte, menta e un po' di orzata. È la vera ricetta del tropical, quello di una volta. E ci si metteva anche a galleggiare sopra un chicco di caffè.
0: Hai capito?
1: È il top del top.
0: Mamma mia,
5: no,
1: ragazzi, io sono antico, sapete, no? Questa sono le ricette di una volta.
0: Comunque questo è l'argomento delle nostre chiacchiere da bar e ci sentiamo tra poco. Ricorda il Lido.
5: Va bene. Ragazzi, Caffè del Mare, Isola Fiorita, lungomare Amerigo Vespucci 168. Ciao. A tra poco.
0: Ciao.
6: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
7: Estate.

0: tamarindo,
1: ecco, il tamarindo che hai tirato fuori.
0: Si comprava in bottiglie come quello, come lo sciroppo alla menta.
1: Sì, sì, poi
0: oddio,
1: si, si diluiva perché
0: che
1: altrimenti era troppo denso.
2: Fuori. Buongiorno gladiatori.
1: Buongiorno.
2: La bevanda che io bevo, diciamo da ragazzo, era ancora oggi birra e gazzosa.
0: Vabbè, è un classico,
2: con
0: un
2: pezzettino di limone.
1: Da bambino.
2: Buon lunedì e buona settimana a tutti.
1: La birra,
2: ciao.
1: Ma quella analcolica mi
0: no,
1: auguro.
0: No, no, no, quello per esempio lo fa anche mia madre, perché siccome la mia madre non beve alcolici,
1: okay,
0: allora la birra lei anche se beve un goccino gli
1: sì,
0: dà la testa.
1: Sì.
0: Quindi che fa?
1: Lo allunga.
0: Diluisce un pochino la birra con la gazzosa, okay, la addolcisce e diventa meno pesante, perché ci sono persone che non possono proprio bere nessun tipo di
1: se
0: alcol.
1: Se sei astemio.
0: Esattamente.
1: Ma come quello che magari allunga con l'acqua gasata il vino.
0: Esatto, esatto,
1: no, una sorta di spritz alla fine. Comunque abbiamo scoperto il chicco di caffè nel Tropical a cosa serviva.
0: Allora, non in
1: la
0: molti,
1: ricetta del Tropical qual
0: la
1: è?
0: La ricetta del Tropical: latte, menta e un po' di orzata.
1: Ok.
0: Poi sopra ci andava messa una fogliolina di menta e un paio di chicchi di caffè. Perché? Perché quando lo andavi a bere, sia le foglie di menta che i chicchi di caffè si avvicinavano alla punta del naso, quindi il naso raccoglieva questi aromi e la bocca degustava il latte, menta e orzata. È tutto studiato, eh.
1: C'è una sete stamattina, tu sei continui a parlarmi di queste cose, ma poi come le racconti, mannaggia te. Io ti tiro fuori un'altra bibita e quelli che passavano l'estate in Calabria sanno bene di cosa sto parlando. La brasilena.
0: Allora, questa è conosciuta da noi come gazzosa al caffè. Io sono stato tanti anni in vacanza in Calabria, l'ho assaggiata, è una cosa squisita, specialmente in quelle giornate calde,
1: mamma,
0: quando è ghiacciata.
1: Santa, è vero.
0: E tutti gli anni me ne porto qualche confezione a Roma.
1: Perché?
0: Allora, un giorno sono entrato e ho chiesto al negoziante, lì uno il più famoso del posto, perché questa bevanda così buona non si trova a Roma. E mi ha risposto che l'azienda non la esporta.
1: È precisa volontà, infatti anche il packaging è rimasto quello dei tempi.
0: È precisa volontà di mantenerla lì in Calabria.
1: E di mantenere quindi la tradizione.
0: Però do questa chicca: su Amazon si trova, se volete assaggiarla potete tranquillamente ordinare e ve la portano. Ghiacciata in una giornata calda è qualcosa di meraviglioso, naturalmente per chi ama il caffè.
1: Le 9:21, piccolissimo break e poi giriamo questa domanda anche ad Antonio Giuliani. Restate qui. Go!

0: su Dimensione Suona Roma.
1: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
2: E siamo noi,
3: Geppo
2: e Rino,
3: quelli della sveglia dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
2: Il 30 luglio sbarchiamo a Nettuno per una serata ricca di giochi, comicità, divertimento e non solo.
3: Vi aspettiamo, eh?
4: Bolligoni, ma che ve lo dico a fare? Vi porterò le ballerine, tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi e uno show nuovo pronto a farvi ballare, cantare e divertire.
5: Parola di Don Cash.
6: Dimensione Suona Roma Party, giovedì 30 luglio, ore 21, piazza Cesare Battisti, Nettuno. Un evento dell'estate nettunese 2026 organizzato dal comune di Nettuno, assessorato sport, turismo e spettacolo.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro. Todis, buongiorno convenienza.
10: Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 30 luglio grande serata con Benji e Fede e il 6 agosto gran galà della magia, ingresso gratuito con prenotazione, e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
11: Su Dimensione Suono Roma,
0: la sveglia dei gladiatori.

0: Geppo, Rino De Niro, e come promesso chiediamo anche ad Antonio Giuliani.
1: Sono curioso, lo
0: qual
1: sai?
0: È la sua bibita dell'infanzia?
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
0: Antonio.
4: Ragazzi, allora se devo essere sincero con questo vostro argomento, visto il caldo torrido che ci attanaglia, mi è venuta l'acquolina in bocca. Che pensandoci bene, l'acquolina non te può venire.
0: Sono lì,
4: Se viene da altre
1: parti è brutta.
4: No, non credo che sia acquolina. Comunque.

0: bottiglia, ma spremuta da mano.
1: Esatto, sì, quella fatta a mano.
0: A mano, che decolore non doveva essere gialla o arancione, ma neanche rossa, doveva essere color amaranto.
1: Amaranto.

0: naturale dell'arancia, di
1: ma come ti viene in mente la vostra domanda pure a te?
0: Posso girarla con il cucchiaino?
2: Ah,
0: così i pezzetti d'arancio non si deposano.

0: te. Così da lì ho cominciato a bere l'acqua. Che devo fare?
1: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Le bibite degli anni 80, le stiamo ricordando questa mattina: il San Viter, la Cedrata,
2: la 101, la Coca-Cola romana italiana, solo loro ce l'avevano.
1: In quell'anno 1986, riascoltiamo loro, The Communards.
2: Don't leave me this way.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10, le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, chi c'è lì fuori?
1: Sentiamo. A me mi dovete spiegare perché oggi sembra il 13 dicembre e non il 27 luglio. È tutto bloccato, tutto. Io farei una foto. So 20 minuti che cerco di uscire dalla cassa, adesso sto a Corso Francia e sto bloccata un'altra volta, ma non è possibile, ma non ci vanno
2: a casa.
1: Porca miseria, oh.
0: Raccordo tangenziale, sono le strade per eccellenza bloccate anche al 15 di agosto, eh?
3: Ciao, sono Gianni da Roma.
0: Ciao,
3: come
0: Gianni.
3: Non ricordare la Caramals, il tappo che riportava i nomi dei giocatori.
2: Eccola, come no, la Caramals, però non era molto diffusa, eh? Non era molto diffusa.
0: Sembra essere una birra, no, una bibita tedesca.
2: Sì, bevanda al gusto sprint che mette energia al posto della sete. E con tutte le squadre di Serie A, Caramals.
0: Ah,
2: no,
0: ecco.
2: Era per bambini, però, non era alcolica.
0: Sì, sì, abbiamo trovato proprio la pubblicità dell'epoca.
2: Però, per esempio, io non me la ricordo, sono onesto, non me la ricordo. Comunque, era una bevanda gassata a gusto di malto. Non era molto, molto diffusa.
0: Una specie di birra.
2: Sì, analcolica. Per bambini, Caramals.
4: Sole, musica, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Estate.

0: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo, ciao, buongiorno ai gladiatori, Marcello il Corriere.
1: Ciao Marcello.
0: Sicuramente ve la ricordate la centrata Tassoni. Io ci stavo a Roda, ma ci stavo a Roda per quella cosa. Comunque vi aspetto il 30 a Nettuno, eh.
1: Dai,
0: ciao belli.
1: Ci vediamo in piazza il 30 luglio, giovedì, in piazza Battisti.
2: Mi raccomando, okay. Venite, venite, spettacolo fantastico, si canta, si balla e si ride, tutto gratuito.
1: E a proposito della Tassoni, indimenticabile anche la pubblicità, lo spot.
2: Sì,
1: quante cose al mondo puoi fare.
2: Comunque ancora c'è, io ogni tanto
1: sì,
2: la prendo.
1: Sì, si trova.
2: È ancora presente. Cioè.
1: Le 9.40, ci prendiamo una piccolissima pausa e poi ci spostiamo ad Ostia con Eleonora Scaiola. C'è Chiacchiere da Bar, Summer Edition.
2: Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova iGo Cross Full Hybrid. Scattante, agile e facilissima da parcheggiare.
1: Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next TAN 7,25%. E la prima rata la paghi a ottobre. Goditi l'estate.
2: Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Tutti i dettagli su motorcityonline.it.
3: C'è un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata è una nuova occasione per stare bene. Due Ponti Sporting Club è la tua oasi di sport e divertimento. Oltre

0: papà fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti Sporting Club, riparti di slancio, vivi lo sport, vivi il tuo tempo. duePontiSportingClub.it.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
2: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Premi Destina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Su Dimensione suono Roma.
5: La sveglia dei gladiatori.

Stereo Hearts su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Devo essere onesto, un po' mi ha infastidito l'articolo della BBC, gli inglesi, sì, proprio loro che ci tirano le orecchie dicendo, insomma, bimbi italiani sovrappeso per colpa di pizza, pasta e pane. Cioè, secondo la ricerca di cui si parla nel pezzo, la dieta mediterranea famosa in tutto il mondo, nel nostro paese non esisterebbe più, o meglio, soltanto un italiano su 10 la segue proprio alla lettera, fedelmente. Tutti gli altri fanno un po' come gli pare, come capita. Sì, un pochino ci prendono anche in giro, tra l'altro, dicendo che tutti seguiamo

diciamo ormai la moderna dieta italiana in Italia, chiamata dieta delle 5P, quindi pizza, pasta, patate, proteine e pane. Siamo sicuri però che il problema, qui si parla di obesità dei bambini, che il problema sia questa dieta delle 5P, quindi pasta, pizza, pane, patate, proteine, e non magari, che ne so, i famigerati cibi

pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle

forza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uscire la fantasia, e piangendo ci verrà da ridere, come marinai di una canzone celebre. Il mio modo stirato di procedere verso un

0: canzoni, giovanotti su Dimensioni, sono Roma, ci porta in fondo a un'altra ora. Adesso noi ripartiamo con la nuova, la terza di oggi. Prima un salto in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: C'è un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata è una nuova occasione per stare bene. Due Ponti Sporting Club è la tua oasi di sport e divertimento.

Buongiorno e bentrovati da Francesco. Certo, il Tribunale del Riesame si è riservato la decisione sul ricorso degli avvocati De Luca e Di Lorenzo, difensori del giornalista ex deputato Mario Adinolfi, ai domiciliari con l'accusa di truffa ed evasione fiscale dai primi di luglio. I legali del fondatore del Popolo della Famiglia, nel loro ricorso, hanno impugnato l'intero provvedimento cautelare ed hanno chiesto la revoca dei domiciliari. Agguato ieri sera alle case popolari di Tor Sapienza, intorno alle 21 un 49enne italiano è stato ferito alla gamba con un colpo di pistola nel cortile delle case dell'Atere in viale Giorgio Morandi. La vittima, portata in codice rosso all'Umberto I, non è in pericolo di vita. Ad allertare i soccorsi i residenti, sul posto i carabinieri della stazione di zona e gli investigatori di via Inselci. L'uomo ha diversi precedenti ma non ha saputo fornire alcun elemento utile alle indagini. Possibile la pista del regolamento di conti nell'ambito della droga. Una bimba di 2 mesi è morta all'ospedale Santissima Trinità di Sora, dove era stata trasferita da un'altra struttura sanitaria. Nonostante i tentativi del personale medico di salvarla, la piccola è deceduta poco dopo il ricovero. Accertamenti in corso degli agenti di polizia di Sora, coordinati dalla procura di Cassino. Il pubblico ministero ha disposto il sequestro della salma e l'esecuzione dell'autopsia. Gli investigatori stanno acquisendo la documentazione sanitaria e ricostruendo il percorso clinico della piccola per fare piena luce sulla vicenda. Il calcio, con il caso Pirlo, dopo il post di ieri sera in cui l'ex leggenda si diceva amareggiato in merito alle polemiche per il suo ruolo da global ambassador di un'agenzia di scommesse russa, la Fonbet, Andrea Pirlo stamane ha reso noto di aver appreso ieri sera di non essere più candidato alla panchina della nazionale italiana. Maldini e Leonardo sono agitati e pensano all'addio solidale con Pirlo. L'ambasciata russa

tutti da Gianmarco. Era iniziata la grandissima la settimana, la grandissima anche da un punto di vista cinematografico, l'anno in cui stiamo per tornare, non solo Titanic ma anche The Truman Show e Armageddon, che hanno

0: Stasera c'è Noemi su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale, a chiudere un'altra forforia.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Medusa, Khalid, Weekend. Kygo, Max McNown, Take Me Back. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
4: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.

Bam, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sonoro. In attesa del pranzo, prendendo spunto da un messaggio di un ascoltatore, un'ascoltatrice, non lo so perché non si firma, dice: Giamma, ma si salta pure Pirlo per la panchina dell'Italia, vuoi fare tu l'allenatore della nazionale, Xenia Eleonora Scaiola tuoi assistenti? Guarda, il problema secondo me dell'Italia, più che l'allenatore, sono i calciatori, i giocatori. Bisognerebbe fare un grande, lungo, anche nel tempo e approfondito discorso di scouting per andare a cercare i talenti che sicuramente ci sono, vanno soltanto tirati fuori dai giusti.

i contesti. Comunque, dicevamo, l'altro giorno abbiamo detto Pirlo al nuovo CT azzurro, e invece no, perché è uscita fuori questa storia del, di uno spot di uno sponsor russo, ha fatto finire Pirlo nella bufera, e quindi adesso c'è stato un passo indietro. Lui tramite i social ha espresso tutta quanta la sua amarezza, ha detto ho appreso di non essere più candidato al ruolo di CT. Il problema è che non ci sono tantissimi allenatori che nella, insomma, nelle idee, nella testa possano fare proprio i CT della nazionale azzurra, quindi è una vicenda particolare, diciamo. Volevamo ripartire per tentare di creare un qualcosa che ci porterà negli anni successivi, in futuro si spera, a provare perlomeno a vincere di nuovo, però la strada per ora a fine luglio 2026 è in salita.

0: Capitale a luglio da Carpoint arrivano i saldi estivi. Per te super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride GPL, per farti risparmiare subito sul carburante. Un esempio: prezzi ribassati fino a 3.000 euro su tutto l'usato certificato Ford e Volkswagen, tutte con 2 anni di garanzia, manutenzione inclusa e un microtasso eccezionale al 3,95%. Cosa stai aspettando? I saldi estivi Carpoint scadono il 31 luglio. Vai su carpoint.it per saperne di più.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Lab.
3: Mi diverto tanto.

0: Ascolti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro. Todis, buongiorno convenienza.
7: Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 30 luglio grande serata con Benji e Fede e il 6 agosto gran galà della magia, ingresso gratuito con prenotazione, e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
8: Da Pewex arriva l'operazione fresco. Fino al 30 luglio, lombatine di vitella 14,90 euro al chilo. Ananas battaglio a soli 79 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel volantino, sul sito o nel tuo punto vendita di fiducia. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: tempo di musica nuova in questo lunedì 27 di luglio, classico disco estivo di cui abbiamo bisogno almeno una volta l'anno da ascoltare, soprattutto al tramonto in situazioni d'aperitivo. Portiamoci un po' avanti per oggi. Chris De Sarandi,
1: Dimensione Suono Roma, novità.

novità della settimana, una delle novità della settimana, Good Old Days su Dimensione Solo Roma. C'è un sacco di gente qui intorno a me, salutiamo tutti quanti gli amici e le amiche in studio all'ascolto. Noi andiamo a Dubai, dove il governo degli Emirati Arabi ha promesso un rimborso di 700 euro per tutti i residenti che invitano

propri amici, familiari, chiaramente, che vivono all'estero. Venite a Dubai, venite a vedere quanto è bello qui. Questo per far fronte a un calo del turismo provocato, insomma, dalla situazione legata alla guerra da quelle parti che conosciamo molto bene, purtroppo. 700 euro non in denaro, non è che ti fanno il bonifico e ti veri i soldi veri e propri che puoi spendere come vuoi, no, ma consiste in pacchetti per ogni residente di agevolazioni per esperienze enogastronomiche, soggiorni in alberghi, ingressi alle attrazioni della città. Comunque, per far rimanere sempre i soldi all'interno di quel sistema lì, c'è tempo fino al 31 ottobre. Se conoscete qualcuno, siete diretti interessati, datevi una mossa, perché è una grande opportunità.

0: Donna su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Entriamo subito a gamba tesa per presentare anche oggi, anche questa settimana, la nostra Xenia.
1: Regina di cuori!
2: Ehi! Hey, mille colori! Sei tu la più bella!
3: Della notte la tua stella.
0: Oh, addirittura. Sai che anche gli ascoltatori percepiscono che sei un po' la mia stella, comunque una persona, una figura molto vicina. Non solo te, perché ne ho parlato anche prima qua in radio. Un ascoltatore o un'ascoltatrice, non lo so, ha scritto: già mamma, se salta pure Pirlo per la panchina dell'Italia, vuoi fare tu l'allenatore con Xenia ed Eleonora Scaiola tua assistente?
3: Io credo che accetterebbe all'istante, ragazzi.
0: Accetterebbe, sì. Ecco, sento la sua voce.
3: Senti
0: pure tu.
3: Sì, la sento.
0: Non era l'immaginazione.
3: Non so quanto ne capisca di calcio la Scaiola.
0: No, non ne capisce nulla.
3: Vabbè, comunque potrebbe, insomma, portare la giacchetta ai calciatori.
0: Aspetta. Quanti giocatori scendono in campo?
3: Qua.
0: Quanti giocatori in una squadra scendono? 11, questa la sa.
3: Dai.
0: Vabbè, dai. Da quanti metri si tira un calcio di rigore? Non lo sa.
3: Ma che ne sa, poverina?
0: Comunque, no, i numeri che ci interessano sicuramente di più sono quelli legati al costo della benzina, del carburante, sì. Perché sappiamo, ci avviciniamo al periodo de fuego, quello dei bollini rossi, dei bollini neri, tanti romani che si sposteranno verso le proprie località di villeggiatura.
3: E devono fare il pieno.
0: Forse anche più di uno, per chi si sposta in auto, ma soprattutto c'è qualcosa che noi possiamo fare per risparmiare?
3: GPL.
0: Cioè, sì, non è che
3: io
0: si cambia.
3: Ho risparmiato, però.
0: Ho capito, allora amici, che avete altre macchine, non GPL, cambiate la macchina,
3: e
0: perché
3: via.
0: Xenia, la soluzione è questa.
3: La
0: no,
3: bicicletta,
0: ci sono dei
3: la carrozza.
0: Li scopriremo tra poco. Sì. Spoiler, non è la carrozza.

0: 2 euro per la benzina, 1,98, 1,92, 1,95, dipende dai distributori. Comunque i prezzi variano anche parecchio, oltre 2 euro, 2 euro e 12, 2 euro e 10, 15 per quanto riguarda il diesel. Allora, prima di tutto evitare di fare il pieno in autostrada, se si prende l'autostrada perché lì costa di più. La prima cosa da fare che si vuole risparmiare è andare piano, con calma, relax, la cosa più banale, si può risparmiare anche del 5-10%. Poi evitare partenze veloci, frenate improvvise.
1: Sì, cioè,
0: è un po' come guidi tu. Cioè, raccontiamolo che una volta, anni fa, sono venuto in auto con te, è stato un trauma.
1: Ma non è vero, dai, non è vero. Però sì, è vero che freno poi all'improvviso. Ma perché non è colpa mia?
0: La velocità deve essere costante. Anche su questa cosa mi zoppichi un pochino.
1: Sì, zoppico.
0: E usare le marce alte senza sforzare il motore.
1: Okay.
0: Cioè, quando sei in seconda e acceleri troppo, cambia marcia.
1: Io,
0: grazie.
1: Perfetto.
0: Esatto, le fai tutte. Poi controllare spesso le gomme, perché se sono sgonfie l'auto consuma di più.
1: Ok. Beh, penso di averle controllate una volta nella vita, poi procediamo.
0: Parte pericoloso. E se hai cose inutili nel portabagagli, toglili, perché è tutto peso che ti fa consumare di più. L'aria condizionata, meglio usarla in autostrada. In città, a basse velocità, è più opportuno utilizzare i finestrini. E poi tra

0: l'altro, questa è una grande novità. Da settimana scorsa è attiva una nuova app. Si chiama Osserva Prezzi Carburanti del Ministero delle Imprese del Made in Italy, tramite cui noi consumatori possiamo individuare nella nostra zona, nella zona in cui siamo, il distributore più conveniente tra quelli posizionati appunto vicino.
1: Ottimo, questa cosa è importante. Un'altra app da scaricare, quindi.
0: Sì, Osserva Prezzi Carburanti e via. Ma tanto, però uno utile. Più uno meno ormai che cosa cambia, quindi non è importante. Vabbè dai, speriamo che questi consigli possano tornare utili almeno a una persona, e significa che abbiamo raggiunto.
1: Già io ho fatto tutto.
0: Ma tu sei senza speranze, secondo me. Ci sentiamo stasera con lo special party alle 23. Ciao.
2: Il ritmo della capitale.
3: Dimensione suono Roma.
2: Parla con noi, la radio sei anche tu.
4: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
5: E siamo noi!
6: Geppo!
5: E Rino!
6: Quelli della sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma!
5: Il 30 luglio sbarchiamo a Nettuno per una serata ricca di giochi, comicità, divertimento e non solo!
6: Vi aspettiamo, eh!
7: Moligoni, ma che ve lo dico a fare? Vi porterò le ballerine, tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi e uno show nuovo pronto a farvi ballare, cantare e divertire.
8: Parola di Don Cash.
9: Dimensione Suono Roma Party, giovedì 30 luglio, ore 21, piazza Cesare Battisti, Nettuno. Un evento dell'estate nettunese 2026 organizzato dal comune di Nettuno, assessorato sport, turismo e spettacolo.
1: Diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
10: Buongiorno e bentrovati da Francesco Certo. Il Tribunale del Riesame di Roma si è riservato la decisione sul ricorso degli avvocati De Luca e Di Lorenzo, difensori di Mario Adinolfi, ai domiciliari con l'accusa di truffa ed evasione fiscale dai primi di luglio. I legali del giornalista ed ex deputato, nel loro ricorso, hanno impugnato l'intero provvedimento cautelare e hanno chiesto la revoca degli arresti domiciliari. Non c'è pericolo di fuga perché è persona nota e non c'è il rischio dell'inquinamento probatorio, dunque le esigenze cautelari al momento non sussistono, dichiara l'ADN Cronos l'avvocato Riccardo Di Lorenzo. I Maranza partono dal Colosseo ogni notte e poi si dividono nelle vie del centro, Trastevere, Campanifiori, Pantheon, Torre Argentina. L'obiettivo è mettere a segno 3-4 colpi per volta, prendendo di mira soprattutto i turisti all'uscita di ristoranti e locali, per impadronirsi di collane d'oro, gioielli e telefoni di ultima generazione. È il quadro riportato dalla Repubblica, che cita un decreto della Procura di Roma relativo a un'indagine culminata col fermo di 4 giovani egiziani, autori di diversi colpi nel centro di Roma tra il 12 e il 16 luglio. I magistrati, si legge ancora, parlano di condotte delittuose dei giovani egiziani e di una criminalità predatoria dei Maranza ormai radicatasi nel centro storico di Roma. La 20ª edizione dell'indice di sportività, pubblicato dal Sole 24 Ore nell'ambito progetto Qualità della Vita, incorona per la prima volta Milano come provincia più sportiva d'Italia. Seconda Trento, terza Bolzano, Roma è 17ª ma conquista il primo posto negli sport indoor e il secondo nella praticabilità sportiva. Ancora stallo sul prossimo CT azzurro, appreso di non essere più il candidato della panchina della nazionale italiana, scrive stamane in un post Andrea Pirlo, che già nella notte aveva affidato i suoi pensieri amareggiati a un lungo post. Domani Consiglio federale, intanto autocandidatura di Gianni Rivera. Mi sono proposto per fare il CT, non è uno scherzo, ho uno staff di alto livello, sarei perfettamente in grado. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Manca un minuto alle 13.

dimensione sonora Roma, il ritmo della capitale ad illuminare questa pausa pranzo, devo dire già piena di luce, non solo per questa bella giornata ma anche per la luce di tutti voi ascoltatori. Una sviolinata, ecco, ma ogni tanto ci sta, perché è giusto incensare chi di dovere. Io sono Xenia, per chi non lo sapesse, buon lunedì 27 luglio, è una settimana felice per molti, devo dire, perché potrebbe essere l'ultima prima delle tanto sperate ferie. Ne parleremo anche di vacanze, di scelte diverse che sono state fatte, pensate, ipotizzate, sia per quanto riguarda i periodi proprio scelti che per le mete. E lo faremo insieme al 3930 119 119. Non può mancare mai la musica.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
4: Da Manhattan, da Roma a Parì, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan, casatura, abbigliamento e articoli sportivi, da Manhattan.
5: Fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
4: Da Manhattan, da Roma a Parì, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan.
5: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
6: Come promesso, dato che le promesse vanno mantenute sempre, sta arrivando... Oh,

0: l'altro proprio ieri hanno pubblicato un post bellissimo, un incontro tra generazioni che si sono occupate di musica anche diversa in questo caso, perché loro hanno scritto, gli FS65 hanno scritto proprio: e poi su un treno in un giorno qualsiasi ti capita di parlare per 2 ore di scrittura musicale e di vita con uno dei più grandi di sempre, Mogol, un'anima piena di saggezza e generosità, tu chiamale se vuoi emozioni che si scoprono solo vivendo.
1: Dimensione suona Roma. You make me feel alive again.

0: Focus, dimensione sonora Roma, il ritmo della capitale. Roma è sempre più vicina alla Spagna o al modello spagnolo. Per cosa, di cosa si tratta? Te ne parlo tra pochissimo. Intanto siamo ancora a luglio e luglio vuol dire tempo di saldi, anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio? La nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna, soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare, con un microtasso incredibile al 3,95%. Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri i dettagli su carpoint.it.
1: Che erdaglie sia con te!
2: Ciao Don, indovina chi te

0: Saluta Chiara D'Ostia,
1: bella Don Cash, Giorgio Gigi.
2: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma, incastrata fra le vie di Ciampino.
3: Ciao Mollicone, sai chi ti saluta? Gilberto e Francesco.
4: Per dai e sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
5: Ciao family!
6: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
8: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia.

è: Roma, capitale italiana, guarda ad altre città europee, in questo caso guarda Barcellona. Previsto meno traffico nei vicoli, più spazio ai pedoni, più verde e una nuova vita per i quartieri del centro. Il modello è preso proprio dalla Spagna, le cosiddette superiglie catalane, auto sulle strade più grandi e vie interne trasformate in spazi più sicuri e vivibili. Si partirà da Piazza Navona con interventi anche a Piazza Pasquino e poi il progetto potrebbe arrivare fino al Portico d'Ottavia e al quadrante Testaccio San Sabamiani. L'obiettivo è chiaro: meno auto, ed è quello che ovviamente, chiaramente, pensiamo tutti, quantomeno una buona parte del centro storico pedonale, ma non basta, non basta. L'obiettivo quindi è questo: meno auto, più persone, ma con una condizione fondamentale, e credo che se non è prevista questa condizione fondamentale non si può far nulla. Potenziare il trasporto pubblico o in alternativa creare nuovi parcheggi, altrimenti

0: ritmo della capitale, la canzone che infiocchetta la prima ora della nostra pausa pranzo e che ci porta in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è Ama.
0: La linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Bentrovati da Francesco Certo. Omicidio alla stazione Togliatti, difende un amico da una rapina e viene brutalmente aggredito con un cacciavite e poi con calci quando già a terra, per poi essere derubato. La vittima è un 30enne egiziano, è morto ieri sera dopo 8 giorni di agonia all'Umberto I. La violenta aggressione perpetrata il pomeriggio del 18 luglio, il presunto aggressore, un 28enne gambiano, aveva all'inizio preso di mira un connazionale per derubarlo e lo aveva colpito con un cacciavite su gambe e braccia. L'uomo era stato poi rintracciato e arrestato dalla polizia nei giorni successivi. Venerdì il GIP ha deciso la custodia in carcere per tentato omicidio, ma adesso la procura è pronta a riqualificare il reato in omicidio. L'ASL di Frosinone ha avviato un audit clinico interno per la valutazione del percorso assistenziale e la verifica delle procedure adottate nell'ambito delle ordinarie attività di monitoraggio e di governo clinico in merito alla bambina di 2 mesi morta all'ospedale Santissima Trinità di Sora. La piccola era stata trasferita nel nosocomio da un'altra struttura sanitaria dopo aver accusato un malore. La piccola è deceduta purtroppo poco dopo. La procura di Cassino ha aperto un'indagine e disposto l'autopsia sul corpo della piccina. Lo stadio della Roma e il coordinamento sia al parco sia all'ospedale, no allo stadio, annuncia un presidio davanti al MIT mentre prende il via la conferenza dei servizi decisoria sul progetto di fattibilità tecnico-economica dello stadio a Pietralata. Una nota comunica che è stato inviato un articolato esposto alla Corte dei Conti per segnalare gravi criticità economico-finanziarie. Parallelamente viene oggi depositato ricorso al Consiglio di Stato a difesa dell'area boscata certificata del parco. Il comitato dice no a corsie preferenziali. Intanto nel pomeriggio la presentazione dello stato di avanzamento dell'iter amministrativo relativo al progetto del nuovo stadio. Siederanno al tavolo della Presidenza del Consiglio i ministri Salvini e Abodi, il commissario di governo per gli stadi ingegner Sessa, il presidente della Regione Locca e il sindaco Gualtieri. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Le 14 adesso.
5: Adesso. Now. Subito.
1: 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
0: In pratica sono le 2, le 14 in pausa pranzo con me, io sono Xenia, baci. Baci a tutti voi lì fuori.

Jubel Ocean House su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. 14:11 minuti, procede la nostra pausa pranzo insieme. Io ho mangiato a mezzogiorno, in questo momento mangerei una bella pizza, ci starebbe. Invidio quelle persone che dicono: no, con il caldo mi passa la fame. Ma dove? Ma beati voi, cosa vi succede? Ecco, se dovessi pensare a qualcosa che invidio le persone che con il caldo perdono l'appetito. A me si quadruplica.

0: E sia su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, con la speranza che almeno nella prossima estate, quella 2027, io possa perdere l'appetito, vi comunico che tra poco ci sarà l'appuntamento Xenialetica.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Peggy Gou and Ira Star, Woman. Christy Sarandi, Good Old Days.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la

0: rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia, in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro. Todis, buongiorno convenienza.
5: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.com.

0: 119 119. Tra poco scopriremo il vincitore. Intanto buon Xenialetica a tutti. Xenialetica.
1: Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: falsa.
1: È vero, Paolo.
0: È vero, Paolo. Paolo però non aggiunge altro.
2: È
0: pronto?
2: Vero, perché solamente sulle autostrade è inibito il traffico. Va apposita segnaletica.
0: Ah, ok, vabbè, però.
3: Pronto? Buon pomeriggio, Xenia, Marcello.
0: Ciao, ciao Marcello.
3: È falsa. Le cilindrate 50 non possono assolutamente.
0: No, ragazzi, no, no.
4: Buongiorno, Xenia, buongiorno a lei, ascoltatore, Marco di Roma. Sì, è corretto, possono circolare.
0: Sì. Niente, non c'è nessuna informazione in più, vabbè. Coloro che hanno risposto vero, sì, i motori 50 e i ciclomotori possono circolare sulle strade statali, ma solo su quelle di tipo ordinario.

0: una buona abitudine cercare un'auto perfetta. Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 7,25%. E la prima rata la paghi ad ottobre. Goditi l'estate. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli su motorcityonline.it.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Stazione dei Carabinieri, siamo nell'ufficio dove c'è l'appuntato Gargiulo con un collega che stanno chiacchierando. A un certo punto il collega gli fa: Gargiulo, ma hai saputo che l'appuntato Cacace ha avuto un incidente? Purtroppo ci ha lasciato le penne. Gargiulo può: e vai, io mi prendo quelle rosse.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 30 luglio grande serata con Benji e Fede e il 6 agosto gran galà della magia, ingresso gratuito con prenotazione, e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
5: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
6: C'è un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata è una nuova occasione per stare bene. Due Ponti Sporting Club è la tua oasi di sport e divertimento. Oltre

0: tempo di scoprire la novità musicale proposta da Dimensione Suono Roma. È il tempo di Peggy Goo, super DJ amatissima, che è tornata con una nuova canzone, si chiama Woman.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

adesso è in giro per il mondo a suonare nei vari club e in questo momento è a Saint-Tropez. Tra l'altro ha lanciato il suo brand di magliette, di t-shirt con scritto J'adore Peggy, e devo dire che infatti è amatissima. Tra l'altro è veramente molto brava, questa la sua nuova che abbiamo appena ascoltato tra le novità di Dimensione Sonora.

Marco Mengoni, Canto d'amore, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Si è parlato tanto di lei, Dua Lipa.

0: Senti il ritmo dell'estate? Dal 30 luglio al 2 agosto è tempo di Prisma Summer Festival a Sermoneta.
1: 4 giorni di pura follia all'area Mercato Monticchio. Sul palco lo show di Max Giusti, l'Aperol Spritz Party con il top dei DJ, tra cui Damante e Usai.
0: E ancora i live di LDA, H7 e il re del reggaeton Fred De Palma. Fino all'incredibile show Voglio Tornare negli anni 90.
1: Villaggio aperto dalle 18 con un mega area food and beverage. Spettacoli fino alle 2 di notte.
0: Prisma Summer Festival.
1: Vivi le hit più ritmate dal 90 ad oggi di Dimensione Suono Roma con Eleonora Scaiola e Rino De Niro. La comicità di Geppo.
0: E vivi la tua estate a Sermoneta. Cercaci su Instagram.
2: La linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
3: Ben trovati da Francesco.

0: Certo, era intervenuto per difendere un amico da una rapina, ma è stato colpito con un cacciavite alla testa, circostanza che lo ha portato alla morte dopo oltre una settimana di agonia. La vittima è un trentenne egiziano. Il fatto è accaduto il 18 luglio alle 15 alla stazione Togliatti, quando un gambiano di 28 anni ha preso a minacciare con un cacciavite un connazionale di 30, intimandogli di consegnare tutti i suoi beni. In difesa del trentenne era dunque intervenuto l'amico egiziano, che però ha avuto la peggio. L'aggressore, rintracciato dalla polizia e arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo il decesso del trentenne egiziano, rischia ora l'accusa di omicidio. Tragedia stamattina alla stazione ferroviaria di Monterotondo. Un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno, da qui l'intervento dei soccorritori con l'interruzione della circolazione dei treni sulla Orte Roma-Fiumicino. Senza documenti, la vittima sembrerebbe essere uno straniero dell'apparente età di 30 anni. Lotta alla contraffazione, individuato all'Esquilino dai militari del primo gruppo Roma della Guardia di Finanza, un esercizio commerciale gestito da un cinese. All'interno migliaia di articoli di alta gioielleria pronti per l'immissione sul mercato. Si è poi risaliti al sito adibito allo stoccaggio, in tutto sequestrati oltre 250.000 prodotti contraffatti recanti i loghi di prestigiosi marchi internazionali, tra i quali Louis Vuitton e Chantecler. La merce, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato ingenti profitti illeciti. Il titolare dell'attività è stato denunciato per ricettazione, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Il nuovo CT, da questa mattina sto ricevendo tantissimi messaggi, parlerò con tutti il prima possibile, come giusto che sia, l'ho detto poco fa Giovanni Malagò, il presidente della Federcalcio. Stamane Pirlo ha reso noto di non essere più candidato alla panchina azzurra. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
1: what time it is? Precisi, sono le 15. No weapon, Rhythmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.

0: Roma.
1: I love Roma.
2: Dimensioni suona Roma, ti premia. Stiamo per regalare lo zaino ufficiale della radio, ma per regalarlo c'è bisogno di giocare e tu dovrai conquistare questo zaino che non è in vendita, non lo trovi da nessuna parte, ma può essere tuo soltanto giocando con me. Il

0: quella giusta, toccherà a te inviare la risposta corretta sotto forma di SMS oppure WhatsApp, sia scritto che audio, al 393 0 119 119. Alla conquista dello zaino si parte così: a partire da che ora, quindi orario, voglio sapere l'orario, a partire da che ora la Fontana di Trevi è accesso gratuito, perché sappiamo bene che per i turisti c'è un biglietto da 2 euro, ma ad un certo orario è tutto gratuito. Da che ora? Dalle 20? Dalle 21? Oppure dalle 22? 393 0 119 119. A partire da un certo orario la Fontana di Trevi è ad accesso gratuito. Da che ora? Dalle 20? Dalle 21 o dalle 22? 393 0 119 119. Vai con i messaggi e buona fortuna.
1: I love Roma,
2: I love Roma.
3: Dimensione suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Love Roma.
1: I Love Roma.
2: La vincitrice di oggi è la dolcissima Ilaria. Ciao Ilaria, ci sei?
3: Sì,
2: ciao. Come stai?
3: Bene, voi?
2: Bene, tutto bene. Quando vi sentiamo ancora meglio. Ilaria, che cosa stai facendo in questo lunedì 27 luglio?
3: Ora sono...
2: Sei?
3: In macchina con mio padre.
2: Ok. Ilaria, ti chiedo di spegnere la radio se puoi, perché devi ascoltare me telefonicamente, altrimenti c'è il ritorno. Perfetto.
3: Bene.
2: Allora, Ilaria, in macchina con tuo padre, vacanze già fatte o da fare?
3: Da fare,
2: quindi ancora un pochino e poi si va in vacanza. Però intanto ti sei aggiudicata il nostro zaino rispondendo correttamente.
3: Grazie.
2: Grazie a te per aver giocato. Hai risposto correttamente ad una domanda che ha a che fare con la Fontana di Trevi. Allora,
3: esattamente.
2: È a pagamento da qualche mese a questa parte. Ilaria, devi spegnere la radio però, perché noi
3: tutto spento.
2: Ok, c'è un ritorno da qualche parte. Vabbè. Comunque, Fontana di Trevi ad accesso gratuito a partire da che ora? Dalle 20, dalle 21 o dalle 22?
3: 22.
2: Tant'è che c'è proprio una corsa alla Fontana di Trevi a partire dalle 22, sembra che aprano i cavalli e tutti poi a lanciare la monetina, ma va bene così. Ilaria, ti sei aggiudicata lo zaino, vuoi salutare qualcuno?
3: Grazie. E guarda, saluto mia
2: papà,
3: madre.
2: Ok, madre salutata. Papà?
3: Che è molto molto molto fan di voi.
2: Ah, che bello, come si chiama mamma?
3: Valentina,
2: allora un abbraccio da tutto il team di Dimensione Sono Roma. E poi, chi vuoi salutare?
3: Saluto tutti.
2: Papà l'abbiamo escluso, ma va bene così. Ilaria, ti abbraccio forte, alla prossima e ancora
3: anche,
2: grazie per aver giocato. Ciao.
3: Grazie a voi.
2: Ciao.
0: I love Roma.
4: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Senza

0: gioco su Dimensione Suona Roma.
1: Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 30 luglio grande serata con Benji e Fede e il 6 agosto gran galà della magia, ingresso gratuito con prenotazione, e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
2: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.

0: 24 for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire

su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. No, non parliamo di bar, ma andiamo in palestra. Lo sappiamo che ormai da qualche anno le palestre cercano di creare pacchetti, promozioni particolari affinché le persone possano essere invogliate a pagare un abbonamento per tutto l'anno e poi chiaramente ad entrare in quella palestra e poi nel caso a sponsorizzarla. Ma quello che è accaduto ad una palestra in Cina supera proprio tutte le migliori aspettative di marketing. Questa palestra della città di Changchun, nel nord-est della Cina, ha attirato l'attenzione dei social dopo aver lanciato una sfida un po' insolita. Chi riuscirà a perdere 50 kg in 3 mesi, in soli 3 mesi, potrà vincere un'auto, non dirò la marca, ma una super auto di lusso, decappottabile, quella proprio, due ce ne sono, o una rossa o l'altra, ecco quell'altra, quindi un'auto di lusso regalata a chi riuscirà a perdere 50 kg in 3 mesi. Secondo gli organizzatori, l'iniziativa è nata per incentivare uno stile di vita più sano attraverso allenamenti e programmi alimentari personalizzati, perché all'interno della palestra ci sono anche sicuramente personal trainer, ma anche nutrizionisti che possono aiutarti poi in questa impresa. L'obiettivo richiesto ha suscitato numerose critiche da parte di medici ed esperti che ricordano come una perdita di peso così importante, così rapida, possa essere comunque difficile da raggiungere e in alcuni casi comportare rischi per la salute. Quindi attenzione, lo so che una macchina del genere

0: della capitale, dunque in Cina, una palestra si è inventata questo dimagrimento. Chi riesce a dimagrire 50 kg in 3 mesi vincerà un'auto di lusso. Ora, dato che sta arrivando il mollicone nazionale, ti chiedo al 3930 119 119 di indicarmi, anzi ti chiediamo di indicarci qual è quella cosa che in vacanza non può mancare, o meglio quella cosa che scegli in vacanza, che sia in bar, in vacanza non può mancare il bar, in vacanza non può mancare la palestra, in vacanza non può mancare la piscina, per esempio. Tocca a te, cosa non può mancare in vacanza, nella tua vacanza? 393 0 119 119.
1: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: E siamo noi,
8: Geppo
7: e Rino,
8: quelli della sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
7: Il 30 luglio sbarchiamo a Nettuno per una serata ricca di giochi, comicità, divertimento e non solo.
8: Vi aspettiamo,
9: Mollicone, ma che ve lo dica a fare? Vi porterò le ballerine, tutte le hit ritmate dal 90 ad oggi e uno show nuovo pronto a farvi ballare, cantare e divertire.
10: Parola di Don Cash.
11: Dimensione Suono Roma Party, giovedì 30 luglio, ore 21, piazza Cesare Battisti, Nettuno. Un evento dell'estate nettunese 2026 organizzato dal comune di Nettuno, assessorato sport, turismo e spettacolo.
12: Top Gun autorizzato al decollo. Supera ogni limite.
13: Da Pewex decolla il Top Gun. Prosciutto San Daniele Framon riserva a soli 1,79 euro letto. Pronti a superare ogni limite?
14: Dimensione Suono Roma.

Justin Bieber, Let Me Love You, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma. A proposito di Justin Bieber, c'è un piccolo spoiler, sicuramente ci sarà, a quanto insomma suo dire, una data italiana, e l'attendiamo tutti perché ad oggi è uno degli artisti internazionali più amati al mondo. Torniamo a noi, vi ho chiesto cosa non può mancare nella vostra vacanza, che sia un elemento, che sia un luogo. Ci sono persone che scelgono le proprie vacanze solo e soltanto, faccio per dire, con la vicinanza al mare, quindi a ridosso proprio del mare, oppure che scelgono il luogo di vacanza con una piscina, oppure come Stefano da Ardea che mi ha scritto: non può mancare il barbecue nella mia vacanza. Ecco, anche io sono d'accordo, cioè cerco sempre di capire se la struttura ha un abbraccio.

sbagliata insieme. Dunque, al 393 0 119 119, qual è quell'elemento che non può mancare per la tua vacanza, oppure quel luogo che non deve assolutamente mancare? I vostri messaggi, preferibilmente audio WhatsApp, al 393 0 119 119. In Your Eyes adesso.

0: trasmissione sonora ma il ritmo della capitale. Ciao al Mollicone.
1: Ma buon pomeriggio, madame. Sono tornato.
0: E lei è tornato. Tra l'altro, proprio Cristina Aguilera è stata coinvolta anche lei in un piccolo incidente di palco. Non le funzionava il microfono. E devo dire che hanno beneficiato del suo fondo schiena.
1: Cioè,
0: i suoi ballerini, perché lei aveva il microfono sulle spalle che non funzionava e tu, come ben sai,
1: il pack va dietro, esatto, quindi bisogna sollevare il vestito. No, il pack, ragazzi, è il la parte che va negli auricolari, ha un pacchetto,
0: esatto,
1: che si infila nella parte posteriore, esatto, quello lì.
0: Hanno dovuto maneggiare. Hanno dovuto maneggiare. Quindi credo che qualcuno abbia, esatto, no,
1: Cristina Aguilera,
0: qualcuno abbia beneficiato di questo momento.
1: No, perché a proposito di fondischiena, anche Shakira ha un gran fondoschiena, più tardi parleremo di una cosa bella che invece questa volta ha fatto lei, una cosa bella nei confronti degli altri, anzi mi va di raccontargliela. Non so se sa che si è esibita con i Ghetto Kids durante i mondiali. I Ghetto Kids sono questi bambini africani che ballano e sono diventati
0: benissimo, virali. Tra l'altro,
1: finita l'esibizione, i simpatici

0: faticoni del trofeo del campionato mondiale decidono di buttare fuori i Ghetto Kids perché non hanno il biglietto. Shakira sa far rode che è incredibile, li prende, li compra i biglietti per tutti, che non so neanche quanti mila miliardi li abbia pagati, li porta con sé nel privé, ma non solo, siccome si è chiaramente offesa per questa storia, ha deciso di portarseli in tour per tutto il mondo, pagando per non solo i bambini ma anche le loro famiglie, prima classe versione superstar, jet privato, $500,000 versati in contributo per creare una fondazione che crei ballerini proprio lì in Africa dove non c'è nulla.
1: Viva, e che si sappia, esatto. Queste cose si devono dire. Bravo. Perché può essere, no, che una buona azione faccia poi scaturire altre,
0: esatto,
1: buone azioni.
0: Perché si parla sempre delle cose brutte, la violenza, i gossip fanno sempre, sì, tanto tiro, quindi vanno bene sui social. Invece a me piace portare il mondo altrove, nelle notizie belle, quelle che nessuno te dà, perché le cose belle non te le racconta nessuno.
1: E infatti, e poi alcuni dicono no, ma la beneficenza, le cose belle vanno fatte in silenzio. No, io non sono d'accordo.
0: Vanno fatte in silenzio.
1: Vanno fatte in silenzio.
0: Ma gli altri ne devono parlare. Non ne devi parlare tu, ma gli altri ne devono parlare.
1: Dal mio paese si direbbe la tasapè, saperlo.
0: Let them know, direbbero in America, che poi è uguale. Know. Secondo, esatto, me è perché imitano voi napoletani, let them know, magari la tasapè. Vabbè,
1: sì,
0: comunque 393-0119-119, io direi, mandate il vostro giro di saluti dove siete mentre ballate con noi, il vostro don pomeriggio.
2: Drive time. Che il dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, è arrivato un messaggio da Gioia.
1: Che dici?
2: Carissimi.
1: Sì, dica.
2: Gioia.
0: Ciao.
2: Da Roma.
1: Da Roma, ciao.
2: Quello che mi manca in una vacanza è la vacanza.
0: Ah, non vai?
2: Purtroppo sto a casa, sono tanti anni che non vado in vacanza, mi piacerebbe proprio una vacanza.
1: Ma non si usa.
2: Ciao ragazzi.
1: Madame, non si usa.
2: Intanto la vacanza me la faccio con voi.
0: Grazie,
2: radio,
0: Gioia, siamo sempre
2: tanto,
0: con te, non
2: veramente.
0: Ti molliamo un secondo.
2: Vi ringrazio. Un bacione.
1: Allora, se te puoi rasserenare, guarda, la vacanza non va di moda dal 74,
0: niente,
1: cioè non si usa
0: più. Non si porta più.
1: Esatto, poi io

0: Esempio, invece no, dovremmo cambiare tendenza.
1: Io non vado in vacanza per non rimanerci mai. Sai quando torni, dici, ah, mi manca, mi è salita la saudade.
0: Invece no,
1: no, così non ti manca, non ti manca niente.
0: Io non vado ancora in vacanza, ci sentiamo domani e ci sentiamo domani in pausa pranzo. Le prossime tre ore con il Mollicone, ciao belli!
1: Ciao Xenia, mua.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
1: Tempo di informazione, vogliamo in redazione per le ultime dalla capitale.
6: Ben trovati da Francesco. Certo, interviene per difendere un amico da una rapina, ma viene colpito con un cacciavite in testa. Morto dopo 8 giorni di agonia l'Umberto I, un 3enne egiziano, e il presunto aggressore, un 28enne gambiano, arrestato pochi giorni dopo l'episodio accaduto il 18 luglio a Togliatti, è ora accusato di omicidio. Aveva aggredito alla stazione con un cacciavite un 31enne connazionale per rapinarlo, ma l'egiziano aveva preso le difese dell'amico, avendola peggio. Un 53enne trovato privo di sensi e con un grave trauma cranico nel campo nomadi di Via dei Gordiani. A soccorrerlo gli agenti della polizia locale impegnati nel servizio di presidio dell'area. L'uomo italiano e non residente del campo giaceva in una pozza di sangue ed è stato trasportato in codice rosso al San Giovanni. Resta da accertare se il trauma cranico sia stato provocato da un'aggressione, da una caduta o da altre cause. Sarà eseguita domani l'autopsia sul corpo della bambina di 2 mesi deceduta ieri all'ospedale Santissima Trinità di Sora. L'esame autoptico disposto dalla procura di Casino rappresenta il primo atto dell'inchiesta aperta per fare piena luce sulle cause del decesso della bimba. L'ASL di Frosinone ha reso noto di aver avviato un audit clinico interno. Sono 569 gli eventi registrati nel Lazio dall'avvio della campagna antincendio boschiva, iniziata il 15 giugno e in programma fino al 15 ottobre. 112 sono stati classificati come incendi boschivi, i restanti hanno riguardato incendi di sterpaglie e vegetazione. I dati sono stati illustrati nel corso della presentazione della campagna antincendio boschivo della Regione Lazio. Il CT, stiamo lavorando, un nome arriverà a breve. Abodi parla di brutta figura, bisogna vedere chi l'ha fatta, l'ho detto in modo caustico il presidente della Federcalcio Malagò all'uscita dalla sede della Federcalcio. Stamane Pirlo ha reso noto di non essere più candidato alla panchina azzurra. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Sono le 16:16, buon lunedì 27 luglio.

0: Puntualissimi ragazzi, ritorniamo in studio, nello studio 1 in dimensione suono Roma, la voce di Don Cascio a tenervi compagnia per le prossime tre ore per il drive time della capitale. Avete già sentito che cose che vi mancano quando siete in vacanza e dove vorreste essere teletrasportati al nostro numero di telefono. Ti propongo un teletrasporto dal posto in cui sei adesso, che ne so, da Tiburtina, da Piazzale Ungheria, dove trovi, in qualsiasi posto del mondo, fino a dove vorreste andare. 393 0119 119. Può essere anche un teletrasporto temporale e infatti il prossimo è indietro nel tempo, sulle ali della musica, dritti al 1994 con Alexia e la sua It's Rainy Day.
1: Drive time. Che il dai e sia con te, il drive time di dimensione.

Si chiama Sad Girl, la chiusura delle 4 senza interruzione in casa Dimensione. Suona Roma, Bebe Rich insieme a David Guetta. Prima Paradise, la mia amica Sophie the Giant con Purple Disc Machine, Runaway, Lady Gaga Ducci. E in apertura It's Rainy Day, no, It's Rainy Day, la versione di Alexia, insieme ad Ice MC dal Festival Bar del 1994. Allora ragazzi, ispirati dalla meravigliosa storia che vi ho raccontato prima insieme a Xenia, di quello che ha fatto Shakira, che ha deciso di portare con sé in tour per tutto il mondo i

0: ragazzini, i Ghetto Kids, di pagare $500,000 per la formazione di una scuola di danza e dello spettacolo lì in Africa. Direte, ma c'è bisogno di questo? Sì, c'è bisogno anche di questo, perché di sicuro c'è bisogno di creare delle chance per queste persone, perché quante volte abbiamo detto in maniera razzista, passatemi il termine, aiutiamoli in casa loro, ma questa è una cosa vera. Comunque fare delle cose buone nei posti dove c'è bisogno di arrivare con le luci dello spettacolo, non per fare spettacolarizzazione dell'aver dato dei soldi, ma per creare magari con lo spettacolo una seconda chance. Del resto, se non fosse stato fatto così, non conosceremmo il basket, non conosceremmo l'hip hop, non conosceremmo il rap. Sono le seconde chance che hanno portato il mondo a cambiare, a contare. Quindi lasciamo che sia, e brava Shakira per questo gesto. Ma in quale parte del mondo vorreste essere teletrasportati? Al 393 0119 119.
1: Ehi, Gioia da Roma, no. Sai dove vorrei essere?
0: No.
1: In Nuova Zelanda, dove ho vissuto per 3 anni.
0: Ah, però
1: mi manca tantissimo.
0: Ah, Nuova Zelanda, ma meraviglioso.
1: Sapete, è il paese più bello del mondo.
0: Pure più bello di Roma? Cioè, beh, stai dica Nuova Zelanda Roma, Nuova Zelanda batte Roma 1-0.
2: Drive time. Che il dai e sia con te. Dimensione suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Franco Iez, Camilla Cabello in Casa Dimensione suona Roma, mentre continuate a raccontarmi il posto in cui vorreste essere teletrasportati al nostro numero di telefono 393 0119 119.
1: Drive time,
2: che il dai e sia con te. Novità,
1: novità,
2: music, le novità di questa settimana.
1: Medusa, Khalid, Weekend, Kygo, Max McNown, Take Me Back. Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana.

0: Ravenna 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
3: Da Manhattan, da Roma Parigi, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan, futuro abbigliamento e articoli sportivi, da Manhattan,
4: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%, Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia,
3: da Manhattan, se bello vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan,
4: da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
5: Che raio sia con te,
6: summer,
7: estate.
6: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: coming. Two Colors con Loveful. In questo momento in casa dimensione sulla Roma con lo zio Don Cash si parla di teletrasporti. Chi vorrebbe andare a Bora Bora? Si chiama Eleonora. Eleonora ora a Bora Bora.
1: Mollico, come altro che due giorni di ferie.
0: Lui è il nostro Siglaman. Infatti sei scomparso dai radar. Che è successo?
1: Dopo una settimana a malattia, ragazzi, non scherzate col caldo, perché sennò poi ve prendono i colpi. Io rischiavo tanto.
0: Attenzione, però fammi sapere che cosa ti è successo, mi raccomando.
2: Non ce la faccio.
1: Ladies and gentlemen, it's Lunedon. Fermo. It's Traumedon.
0: Evidentemente.
1: And this is the king of right time.
0: E chi sarebbe?
1: Don Cash.
3: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suona Roma.

La Fortezza con To The Night. Tutte le volte che sento questo brano, ragazzi, sarà che sono ignorante in materia, ma mi viene in mente Pieraccioni con il ciclone. Allora, teletrasporti vari, dove trovarli? Al nostro numero di telefono. Ognuno di voi con una strada e una direzione differente, questa cosa mi piace. C'è chi cerca il fresco delle Alpi, come la nostra amica Isabella, chi invece

0: vorrebbe andarsene alle Maldive, come invece il nostro amico Antonio. 16:32 minuti, buon lunedì donna, il 27 luglio, le città che si svuotano. Il nostro amico che ci ha ricordato prima di stare attenti ai colpi di caldo, ragazzi, ai colpi di calor, perché comunque con le temperature che abbiamo rischiamo veramente brutto, il mondo non è abituato. Cioè, io non mi ricordo estati dove si arrivava così tranquillamente a 45 gradi in un secondo, poi il giorno dopo 16 gradi. Cioè, io in questi giorni che ho girato l'Italia, sono stato a Taranto, sono stato a Rimini, sono stato a Rieti, a Borgorose, mi sono accorto che erano temperature cangianti, tipo sabato sera a Borgorose 16-17 gradi, una roba che c'era freschino, cioè non ho sudato per niente, non mi è successo mai. Il giorno prima invece a Rimini ho sudato abbastanza, a Taranto invece ho buttato gli occhi di fuori, ragazzi, veramente vabbè che nello spettacolo ci sono 5 campi contemporaneamente. Però a tal proposito, a proposito di show itineranti in Italia, ragazzi, vi veniamo a trovare, siamo qui nel Lazio, siamo a Roma, siamo a mare, siamo a Nettuno, ti giuro, Nettuno, ci vediamo giovedì a Nettuno tutti quanti insieme. Ci sarà il morning insieme a Geppo Errino e poi ci sarò io con lo spettacolo, con le ballerine, con la musica di Dimensione Suona Roma e il nuovo show di Don Cash che sta facendo il giro dell'Italia. Quindi ragazzi, ci vediamo in piazza a Nettuno proprio questo giovedì, mi raccomando, save the date, il 30, tutti lì.
1: Drive time, che il dai sia con te.
0: E se quello che cerchi è un'auto perfetta per la città, vieni da Toyota Motor City. È arrivata la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile, facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e la massima efficienza. Può essere tua con soli 119 euro al mese grazie al finanziamento Toyota Easy Next. Puoi anche avere il TAN di 7,25% e poi la prima rata la paghi ad ottobre. Goditi l'estate intanto. Ma prima passa da Toyota Motor City, ti aspettiamo a Roma o Sieppe Pomezia. Se vuoi saperne di più, digita qui motorcityonline.it.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
1: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
1: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
6: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
7: C'è un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata è una nuova occasione per stare bene. Due Ponti Sporting Club è la tua oasi di sport e divertimento. Oltre 1000 ore settimanali di attività per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Dai più piccoli ai grandi, dalle mamme ai papà, fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti Sporting Club, riparti di slancio, vivi lo sport, vivi il tuo tempo. duepontisportingclub.it.
1: Che dai sia con te.
8: Summer.
6: Estate.
8: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Ragazzi, da The Weeknd a Weeknd, perché quella era Take My Breath di The Weeknd e adesso invece arriva Weeknd. Weeknd è anche il titolo della prossima hit, che è firmata Khalid, che abbiamo imparato a conoscere in questi giorni con Dai Minciumi, e poi loro, il mito italiano, i tre, Medusa, e questa è Weeknd.
1: Missione Suono Roma, novità!

0: chiama Weekend insieme a Cali di Medusa, ragazzi, i nostri carissimi amici. Io sono cresciuto con Simon Dejano, all'epoca ormai Simon dei Medusa. Allora, si parla di teletrasporti, dove vorrebbero andare a finire i nostri ascoltatori. Me ne avete raccontate di ogni, in ogni parte del mondo. Questa cosa mi piace tantissimo, perché poi è bello vedere che ognuno di noi ha gusti diversi e che a seconda delle esigenze, che sia il lavoro piuttosto che un'altra cosa, ognuno si rifugia. Ma parliamo di rifugi e rimedi per il caldo, perché un'iniziativa bellissima che in questi giorni ho visto prendere piede anche sui social, spinta e capitanata da Gualtieri, è l'iniziativa Grande Caldo. Il grande caldo si combatte con il grande freddo. Dove trovare il grande freddo? Nelle sale cinematografiche. E allora, ragazzi, voglio sapere qual è l'ultimo film che avete visto al cinema. Cioè, onestamente, siete tipi o tipe che vanno al cinema ancora? Ci andate? Qual è l'ultimo che siete riusciti a vedere? Perché questo è stato comunque un periodo di grande ritorno verso le sale cinematografiche. A Milano stanno facendo la stessa cosa con i teatri e con le opere d'arte, quindi con i musei. Riportiamo insomma la cultura, permettiamo alla gente che vuole scappare dal grande caldo, quindi capitemi, a Milano si parla pure dei ragazzetti, pure dei Maranza, di rifugiarsi in posti dove c'è cultura. Mi auguro che questa cosa possa portare bene alle sale cinematografiche, che possa portare bene anche ai ragazzi, perché piuttosto che scappare nelle ore più bollenti e poter andare gratis al museo oppure al cinema, è molto più figo e sarebbe molto più istruttivo piuttosto che andarsene in sala giochi o a perdere tempo dando fastidio al resto delle persone del mondo. Detto questo, qual è l'ultimo film che avete visto voi al cinema? Al 393 0119 119.
1: Drive Time, che il dai esce con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Beh, ragazzi, parlando di cinema, io immaginavo che qualcuno ancora che dal cinema non ci andava da un bel po' di tempo ci fosse, ma non pensavo così tanto. Francesco dice: Don, vuoi sapere qual è l'ultimo film che ho visto al cinema? Frankenstein Junior con mia figlia 15enne all'Arena del Parco degli Acquidotti, Igor di Roma. Mi sa che ci sei andato un po' di anni fa, giusto proprio qualche annetto fa, giusto 25-30 secoli. Vabbè, comunque potrei dire adesso, allora, visto che al cinema non ci siamo andati, posso dire che ufficialmente Dimensione Sono Roma è la risposta alla domanda dove si balla.
1: Drive Time. Che il dai sia con te.

la nostra storia. Le mascherine, ragazzi, mamma mia. D'Argento Amico, dove si balla, 16:56 minuti in questo momento. Beh, comunque, io pensavo che il nostro amico Igor da Roma, insieme alla figlia, cioè Francesco, che si è andato a vedere Igor al Parco degli Acquedotti. Io pensavo che Frankenstein Junior l'avessi visto 20 anni fa, invece no, è una proiezione nuova, quindi 15 giorni fa. 15 giorni fa, ma che bello che te ne sei andato con tuo figlio al Parco degli Acquedotti, quindi è una cosa nuova, moderna, che bello. Poi ragazzi, comunque ci sono un sacco di posti, Roma, cornice meravigliosa. Questa iniziativa del Sor Gualtieri di portare la gente gratis al cinema nelle ore più calde, a me piace. Spero che abbia buon esito, spero che non si riempia di brutta gente, che anche per gli esercenti possa essere un buon momento, che la gente veramente ritorni al cinema, perché è vero che abbiamo a casa disponibili tutte le piattaforme del mondo, ma vuoi mettere il sapore di vedere un film al cinema? Le emozioni di mani che si incrociano, di braccia che sorvolano dalla parte perché ti li stai frequentando con qualcuno, di mignolini che si sfiorano tra i popcorn, non lo so. Secondo me il cinema ha comunque quella sua magia che è impagabile come Roma. Continuate con le vostre voci al 393 0119 119. Qual è il rimedio per il caldo che avete in estate? Qual è il vostro rimedio per il caldo? E qual è l'ultimo film che avete visto al cinema? Drive time. Che dai.

0: Senti il ritmo dell'estate? Dal 30 luglio al 2 agosto è tempo di Prisma Summer Festival a Sermoneta.
1: 4 giorni di pura follia all'area Mercato Monticchio. Sul palco lo show di Max Giusti, l'Aperol Spritz Party con il top dei DJ, tra cui Damante e Usai.
0: E ancora i live di LDA, H7 e il re del reggaeton Fred De Palma. Fino all'incredibile show Voglio Tornare negli anni 90.
1: Villaggio aperto dalle 18 con un mega area food and beverage. Spettacoli fino alle 2 di notte.
0: Prisma Summer Festival.
1: Vivi le hit più ritmate dal 90 ad oggi di Dimensione Suono Roma con Eleonora Scaiola e Rino De Niro. La comicità di Geppo.
0: E vivi la tua estate a Sermoneta. Cercaci su Instagram.
2: E adesso vogliamo in redazione per scoprire quali sono le ultime news dalla capitale.
3: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Omicidio alla stazione Togliatti. Doveva essere una rapina, ma la situazione è degenerata. La vittima si chiama Mohamed Hamdi, 20 anni, cittadino.

0: cittadino di origini nordafricane ed è morto dopo 8 giorni di agonia in seguito alla brutale aggressione subita mentre cercava di difendere un amico che stava per essere rapinato. I fatti sono avvenuti la sera del 18 luglio. Per l'omicidio è stato arrestato un cittadino di origini gambiane di 18 anni. Avrebbe colpito la vittima più volte alla testa con un cacciavite e poi lo avrebbe preso a calci quando era ormai a terra per derubarlo infine del portafoglio. Il problema degli incendi a Roma non riguarda soltanto le sterpaglie e le strade a scorrimento veloce. Ieri mattina è stato appiccato un rogo in alcuni cassonetti in zona Prima Valle, a 2 passi dalla stazione della metro Battistini. Non è la prima volta che accade qui, anzi da oltre un anno è una donna a dare fuoco all'immondizia della zona, riferiscono 2 residenti. La Regione Lazio presenta il bilancio degli incendi estivi. Sono stati 569 quelli gestiti dal 15 giugno ad oggi, che hanno impegnato protezione civile, vigili del fuoco e carabinieri forestali. Sentiamo il presidente della Regione Rocca.
1: Sono molto preoccupato perché questi fenomeni si intensificano. Nel Lazio siamo riusciti fino ad oggi a contenere, però questo caldo genera le condizioni per quelle che possiamo definire tempeste perfette. È necessario tenere alta la guardia. Qui c'è davanti un'intera comunità di protezione civile che si sente responsabile e quindi si adopera, però c'è poi necessità che sia tutta la comunità a sentire la responsabilità dei comportamenti individuali.
0: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Sono arrivate le 17, anzi mancano 20 secondi.
3: Suono Roma, il ritmo della capitale.
2: Rimedi contro il caldo, gelato, tuffi in piscina. La nostra amica Isabella dice tuffi in piscina e invece il nostro amico Simone a dire gelato, tutta l'estate gelato, ghiaccioli. Peraltro anche una bella collezione, perché mi pare che tu faccia una foto ogni giorno al gelato che ti mangi, quindi praticamente un gelato o un ghiacciolo al giorno, se non di più. Qual è il tuo rimedio anticaldo contro questo caldo estivo? Al nostro numero di telefono e prossimi numeri che vi do. 1992, Robin S, Show Me Love.
4: Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.
5: Rhythmic History 92.

0: Can't wait.
1: E l'abbiamo appena ascoltata tutti insieme, riprende i New Shoes, un brano meraviglioso degli anni 80, stupendo, grazie al mio amico Bob Sinclair che ha fatto questa figata che ci ha regalato quest'estate. Ma allora sentiamo il rimedio dei nostri ascoltatori contro il caldo eccessivo.
2: Bella donna, ciao, guarda, c'è solo rimedio contro il caldo, è questo, lo senti? Aria condizionata.
1: Ma questa non è aria condizionata.
2: C'è altro rimedio.
1: Ma che cos'è questo qua? È la bora, non è aria condizionata. Successo, pronto, diga.
2: Buonasera donne, qui andiamo proprio all'alto livello dell'house music anni 90, Robin S.
1: Show me love. 94.
2: Ciao donne da Mirko, si rientra dopo le due settimane di vacanze e se ne parla un'altra ad agosto centrale.
1: Alle volte!
2: Ciao grande!
1: Ha detto poco alle volte!
2: Su, dai, tutti i giorni su Dimensione Solo Roma con Don Cash dalle 16 alle 19. Non può mancare tutti i giorni.
1: Sei bello figo, bro.
2: Tutte le sere, tutti gli anni.
1: Tutti quanti sanno che mangio pasta conto. Eri uguale, però sembravi lui.
3: Che il dai esce con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: the way you are.
1: Lui non paga affitto, noi invece lavoriamo per pagare affitto a lui.
0: Ma allora,
2: ciao Roma, salve. Buonasera da Roberto.
3: Ciao Roma. Ciao.
2: Ciao Mancash.
0: Ma ciao a voi, un mega bacio. Allora, continuate a mandare i vostri saluti, ragazzi. Abbiamo parlato di rimedi per il caldo e continuate a raccontarmi qual è il vostro al 393 0119 119.
4: Drive time.
5: Che il dai sia con te.
4: For you.
5: Late purity.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
3: Montone Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 30 luglio grande serata con Benji e Fede e il 6 agosto gran galà della magia, ingresso gratuito con prenotazione, e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
4: C'è un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata

0: papà fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti Sporting Club, riparti di slancio, vivi lo sport, vivi il tuo tempo. Duepontisportingclub.it.
1: Tempo di musica, tempo di hit, 4 senza alcuna interruzione. In casa Dimensione sulla Roma con Don Cash, è arrivata lei, madame. Grazie. E ne partono 4 mentre vi continuate a raccontare dove siete, cosa state facendo, rimedi contro il caldo al nostro numero di telefono. Noi andiamo verso il sole.

0: Free From Desire insieme a Gala, 29 minuti dopo 17, Luna e Donne il 27 luglio. Teletrasporto verso dove vorrebbero andare i nostri ascoltatori? Ciao!
1: Buonasera Don Cash da Vasilik. Allora, un rimedio per questo caldo, ragazzi.
0: Qual è il rimedio per il caldo di costo caldo?
1: Andate a Courmayeur.
0: A Courmayeur.
1: Salite là sopra.
0: Oh.
1: A 4000 metri. Non ci sono problemi, là trovi pure la neve.
0: Certo, questo però è il rimedio del caldo, che uno così dice in mezzo alla città cosa faccio, oggi però vado a Courmayeur che se ne pia un po' di neve. Ma può essere cose facili.
1: Stai bello fresco.
0: Certo.
1: Non serve più, c'è pure di mangiare là.
0: Cioè, ti viene freddo, là hai freddo più che freddo.
1: Tranquilli. Andate là, tanto che fa caldo, state là ragazzi, è bellissimo là. Io sono stato e mi sono trovato bene.
0: E cioè, grazie.
1: E vi auguro un buon pomeriggio. Ciao Don Cash.
0: Basilica, oserei dire.
1: E a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie del consiglio. Un consiglio contro il caldo potrebbe essere: fate la doccia calda anziché la doccia fredda.
2: In che senso?
0: Se ti dico adesso fatti la doccia calda devi da sudare. Però la realtà dei fatti è che se tu alzi la temperatura interna, la temperatura esterna ti sembra la più bassa. Chiaramente meno è lo scalino che c'è tra dentro e fuori, più è evidente che lo soffri. Quindi se la doccia la fai calda, tiepida e poi calda, quando uscirai dalla doccia la perenne sensazione di fresco sarà prolungata. Al contrario, se fai la doccia fredda, quindi abbassi la tua temperatura corporea subito dopo l'impatto iniziale di godimento, quel chiaro godimento che ti dà l'acqua fredda, subito dopo quando esci il caldo invece ti assale. Quindi passati 30 secondi inizia a sudare di nuovo come un zuzzo. E allora te lo ripeto, quale può essere un rimedio per il caldo? Ma non rimedio, me ne vado a Courmayeur, cioè. Cosa deve essere? Più facile.
2: Mi dico Don Cash, un rimedio contro il caldo è nuotare in una piscina.
0: Beh, ottimo.
2: Ma non una piscina scoperta, Don Cash, una piscina coperta, temperatura dell'acqua 26 gradi. Che devi fare su e giù, se no devi morire al freddo.
0: Vedi, vedi, nostro amico, giusto?
2: Un abbraccio da Stefano De Talenti.
0: Grande, però, mi piace perché lui è un livello che man. I messaggi che poi si trangono all'ultimo momento. Ci vediamo stasera alle 19 verso pezzi di no. Però attento, quando mandi i messaggi aspetta un secondo in più, se no veramente la gente quando ti sente gli rimane qua, tipo messaggio si interruptus. Vabbè, comunque il bello di tutto questo è che abbiamo fatto il giro del mondo col teletrasporto, ma il giro del mondo si può fare anche con le note, quelle di Manu Chao e Karol G, viaggiando pure il mondo.
3: Drive Time. Che il dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: È bellissimo perché tutti gli anni arriva qualcuno che però prende il pezzo di Manu Chao e gli dà una nuova vita. L'anno scorso è stato Alfa con A me mi piace il sole che mi scalda e la pelle che si bagna. È stato bello comunque in italiano, questa volta Karol G che riprende lo stesso campione di Manu Chao e lo ha trasformato in Viajando por el mundo. E sentiamo Viaggiando per il mondo dei nostri ascoltatori, dove ci portano le vostre voci, i rimedi contro il caldo e dove trovarne al 393 0119 119.
1: Drive time,
2: che il dai sia con te.
0: E se quello che cerchi è l'auto perfetta per la città, vieni da Toyota Motor City. È arrivata anche la nuova Aygo Cross Full Hybrid. Scattante, agile e facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza. Può essere tua con soli 119 euro al mese grazie al finanziamento Toyota Easy Next. Getan 7,25%. E poi la prima rata la paghi ad ottobre. Quindi intanto goditi l'estate. Toyota Motor City ti aspetta a braccia aperte a Roma, Ostia e Pomezia. Se vuoi avere maggiori info, digita qui motorcityonline.it.
3: Sveglia gladiatori!
4: Buongiorno Leonardo da Cisterna, ma ciao. C'era pure, se non mi sbaglio, pure il bibitaro, pure no?
5: Gliel'avremmo fatta passare, gliel'avremmo fatta passare.
6: No, però bibitare inizia con la E.
5: No.
6: Erbibitare.
5: Ah, erbibitare.
7: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro. Todis,
11: buongiorno convenienza.
12: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
13: Summer,
14: estate,
13: il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Mi ricordi una, mi ricordi due. Credo che questa frase mi rimarrà impressa per sempre. Dua Lipa con Illusion. Illusion. Fa fresco, ragazzi. Fa freschissimo.
1: In che senso?
0: È un illusion. Fa fresco, è un illusion. Fa caldo. Fa caldo. Voglio sapere qual è il tuo rimedio contro il caldo. Ciao. Ah, ovviamente mi dice la regia, ripetiamo che ripetita Juvent, la motivazione che ci ha ispirato a parlare dei rimedi anticaldo è chiaramente l'operazione Grande Freddo, quella che sta facendo Gualtieri.

0: e riproponendo l'ingresso gratuito all'interno dei cinema nelle ore più calde della città.
1: Ciao Don Cash, Fabrizio da Urbaianica. Ciao, io Fabri. Per combattere il caldo, sai che sto qua?
0: No.
1: Sto chiuso dentro casa, aria condizionata. E me so...
0: No, non si può dire quello che stai bevendo.
1: Proprio per così al fresco, bello che c'è sta tutto. Ecco.
0: L'aria condizionata è che fa sollevare la temperatura, comunque cerchiamo di utilizzarlo il meno possibile. E mi raccomando, piuttosto che tapparvi dentro, poi cercate di mixare un pelo d'aria, perché un pelo di ricambio d'aria, soprattutto se avete anche degli animali, l'aria condizionata secca totalmente. Io ve lo dico perché chiaramente a me secca la gola, quindi cerco di mixarla con l'aria normale, perché altrimenti non riuscirei a parlare con voi tutti i giorni o a salire sul palco tutte le sere.
2: Sì, l'ascoltatore di prima sembrava tipo la radio trasmittente, quella dei tassi degli anni 80, la ricordi? Don Parma 24, c'è da prendere due persone e non si sa quando arrivano, forse alle 18:24, canale 27,
0: va a morire.
2: Modena 25.
0: Sì, abbiamo finito con le città, abbiamo tirato i numeri, vabbè, bellissima questa cosa. Ok ragazzi, continuiamo con la musica. Qualcuno ha detto il mio rimedio per l'estate è fai una macumba quest'estate. Allora, ma non si può fare. Quando è inverno se lamentiamo perché fa freddo, quando è estate se lamentiamo per caldo. Poi, l'Italia si lamenta sempre. Un problema pure piccolo lo deve trovare. Just a little.
3: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: When the Love Takes Over di Guetta e Kelly Rowland. Quando l'amore finisce, delle volte ragazzi, quando l'amore finisce tra dei grandi artisti, evidentemente fa crescere delle hit così belle. Quando l'amore finisce in grandi artisti, fa crescere dei grandi poemi d'amore, dei grandi film. Quando l'amore finisce, ragazzi, fa nascere anche dei grandi buchi. Però mi raccomando, quando un amore finisce non è finita la vita, c'è tantissimo altro ad aspettarvi, probabilmente anche la parte più bella di tutte. Quindi non buttatevi dietro gli amori di la vita è finita. No, non è così, ragazzi, la vita non è finita. L'inverno deve tornare, ma deve tornare anche l'estate, quindi tornerete a sorridere. E a proposito di estate che ritorna, il ritorno discografico di Francesco Gabbani quest'estate è un ritorno funk, infatti è summer funk.
1: Drive time. Che il DAI esce con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: Bello ragazzi, c'è la neve fuori dalla finestra. Oh, oh, Merry Christmas! Se ti rimedi dal caldo, mettersi una canzone come questa che sa di Natale e ti viene brivido sulla schiena. Die with a smile! Ha detto come se mi è uscita la voce. Die with a smile! Die with a smile! Lady Gaga, Bruno Mars, in casa di dimensione, sono a Roma con lo zio. Die with a smile! Sono fatto ridere adesso, c'è la mia signora che mi viene in giro per i prossimi 50 anni per questa cosa. Vabbè, voi continuate a dirmi dove siete, cosa state facendo, dove andate, Ferino, al 393-0119-119, qual è il vostro rimedio per l'estate e dove vorreste essere teletrasportati? Eh sì, perché delle volte si può viaggiare. Alle volte facendo anche dei bei gesti in giro per il mondo. Se quello di Gualtieri come iniziativa nel portare la gente gratis al fresco, al fresco che te se bevono, al cinema, in posti freschi nelle ore più calde, anche l'iniziativa che ha fatto Shakira nei confronti dei Ghetto Kids è una cosa stupenda. Te ne parlo fra un attimo.
1: Drive time.
2: Che Erdaglie sia con te.
1: Vota le canzoni che ami.
2: Vai sul nostro sito o sulla nostra app e partecipa a Music Lab. Music Lab. La musica di dimensione suono Roma, la scegli tu.
3: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
0: È tempo di informazione. Voliamo in redazione per scoprire quali sono le ultime news dalla capitale.
4: Ben trovati da Andrea Soprani. Giallo nel campo Rom di Via dei Gordiani, nella zona di Villa De Sanctis, dove ieri pomeriggio un 53enne è stato trovato in un lago di sangue di stato di incoscienza. La vittima, italiano e non residente nell'area, è stato immediatamente

0: immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove è attualmente ricoverato. L'uomo, che ha riportato un trauma cranico, è stato accompagnato all'ospedale San Giovanni. A trovarlo gli agenti della polizia locale. Frosinone, una neonata di 2 mesi, muore all'ospedale di Sora. Sarà ora l'autopsia disposta della procura di Cassino a dover chiarire le cause della morte della piccola paziente. I genitori della bimba, residenti in Abruzzo, l'avevano portata d'urgenza al pronto soccorso in condizioni gravissime. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per poter avviare i dovuti accertamenti e ha disposto l'esame autoptico per chiarire le cause del decesso della neonata. Stadio della Roma, ha parlato il commissario Sessa. Siamo prudentemente ottimisti. Gli imprevisti possono capitare. Se lavoriamo tutti seriamente, risponderemo anche a chi si sente danneggiato da questa opera. Così il commissario straordinario per gli stadi di Euro 2032, Sessa, durante una breve intervista al termine della prima seduta della conferenza di servizi per il nuovo stadio della Roma a Pietralata. Eventi: venerdì 31 luglio la nuvola dell'Euro apre le sue porte al tango per una notte in cui si sposeranno la grande architettura e il ballo più famoso del mondo. Grazie alla collaborazione tra Euro S.p.A. e l'associazione culturale Tango Eventi, il pubblico potrà danzare e visitare la grande architettura contemporanea, perché sarà data la possibilità a tutti i partecipanti di un tour guidato negli spazi del centro congressi dell'Euro. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
1: what time it is. Sono arrivate le 18 e 22 secondi, buon lunedì, 27 luglio.
2: Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: E allora cinture allacciate mentre continuiamo a viaggiare insieme al 393 0119 119, il vostro, la vostra voce, i vostri saluti, il vostro rimedio per il caldo e soprattutto dove vorreste essere teletrasportati. Intanto vi teletrasporto io indietro nel tempo sulle ali della musica al 95. Entrance, Riccardo Da Force, questa è Staying Alive.
3: Drive time, che il dai esce con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
4: Ritmi History 95.
5: Get roll with the fever on the dance floor.

0: Alok e Khalid con Diving to Me, 13 minuti trascorsi dopo le 18. Allora, quale potrebbe essere il vostro rimedio contro il caldo? Una bella spiaggia con temperatura meravigliosa, ottima compagnia. Mi trovo qui, Simona. Non voglio essere teletrasportata da nessun'altra parte. C'è Dimensione Solo Roma con Don Cash alla radio. Io che mi godo questa vista meravigliosa, ma chi mi ammazza? C'hai ragione, Simona.
1: Bella Don Cash, ciao. Alex di Roma Sud.
0: Ciao Ale.
1: Per me il rimedio dell'estate è sempre uguale. È il campeggio, e mo sto al campeggio, dai.
0: Che bello il campeggio, ragazzi, è cosa meravigliosa. Io ho girato tutti i campeggi d'Italia, forse anche qui a Roma mi ricordo di averne visitati 3 o 4 quando ero piccolino, perché i miei genitori amavano andare con la roulotte e mio nonno con il camper, quindi facevamo dei mesi, quando le vacanze erano lunghe non è che ti potevi permettere di stare tutti i mesi in albergo, quindi delle settimane più concentrate in posti in albergo, magari una settimana in una capitale nazionale, in una capitale europea.

0: o altro, e poi allungavamo per stare nei campeggi con la roulotte ed era una cosa meravigliosa. Le estati di un tempo che avevano un altro sapore, un altro odore, era tutto diverso. Qual è il vostro rimedio antifreddo, anticaldo?
1: A Montalto di Castro, Campeggio, California, un saluto a tutti.
0: Un altro, ragazzi, oggi i campeggi vanno per la maggiore, è incredibile. Comunque siamo andati un attimino in Toscana con questo rimedio. Ma adesso parliamo della cosa meravigliosa che ha fatto Shakira. Shakira ha fatto una cosa bellissima ai mondiali di quest'anno con i Ghetto Kids, che sono un gruppo di ballerini non professionisti, o meglio, adesso sono dei professionisti, sono molto piccoli, infatti i Ghetto Kids sono i ragazzi del ghetto, vengono dal Ghana, dall'Africa, da uno dei posti più poveri in assoluto sul pianeta Terra, e sono diventati dei professionisti della danza, distrattati dallo show business, e devo dire che Shakira ha fatto una cosa meravigliosa. E allora, potendo girare il mondo tra le news, visto che oggi si sentono soltanto le notizie pessime, le notizie che hanno a che fare con la guerra, con la violenza, con i gossip, a me non piacciono, voglio farvi fare il giro del mondo nei prossimi giorni con le good news, quelle di cui nessuno parla ma tutti dovremmo conoscere. E allora, prima di scoprire qual è questa, ve lo chiedo: qual è il posto in cui vorreste essere teletrasportati? Dal punto in cui ti trovi adesso, sulla Casilina, sulla Prenestina, sul grande raccordo anulare, anzi sul grande parcheggio anulare, come lo chiama qualcuno, dove vorresti andare? 393 0119 119. Don Cash, Dimensione Suono Roma, teletrasportatemi a
2: Drive Time.
3: Che il dai sia con te.
2: Novità.
3: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Peggy Gou and Ira Star. Woman. Cristi Sarandi. Good Old Days.
2: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro. Todis, buongiorno convenienza.
8: E siamo noi!
9: Geppo!
8: E Rino!
9: Quelli della sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma!
8: Il 30 luglio sbarchiamo a Nettuno per una serata ricca di giochi, comicità, divertimento e non solo!
9: Vi aspettiamo, eh!
10: Moligoni, ma che ve lo dico a fare? Vi porterò le ballerine, tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi, e uno show nuovo pronto a farvi ballare, cantare e divertire.
11: Parola di Don Cash.
12: Dimensione Suono Roma Party, giovedì 30 luglio, ore 21, piazza Cesare Battisti, Nettuno. Un evento dell'estate nettunese 2026 organizzato dal comune di Nettuno, assessorato sport, turismo e spettacolo.
13: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
14: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
13: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
14: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
13: Sono da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
15: Da Manhattan, per la nuova riga, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan, casatura, abbigliamento e articoli sportivi, da Manhattan.
16: Fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
15: Da Manhattan, per la nuova parire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan.
16: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
17: Condizioni meteo estive nel Lazio nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Il vero problema è che oltre al sole avremo anche un nuovo aumento delle temperature. Quarta intensa ondata di calore in arrivo sull'Italia. Il problema è il solito, c'è l'anticiclone nordafricano che si allunga verso il Mediterraneo e il nostro paese. Insomma, già Roma, domani, martedì, punte di 35 gradi. Nei giorni successivi li supereremo, verso il weekend valori vicini ai 38-40. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Blanco con la sua nostalgia che ci tiene compagnia, fare anche rima. In casa dimensione suona Roma con Don Cash, dove scatta la magia che ti scivola via, ti porta via. Vabbè, basta, la smetto di fare il pirla. Comunque, ragazzi, quando siete in vacanza, la cosa che più di tutti vi manca, proviamo a sentire qualcuno al 393 0119 119. Ciao, chi è con me? Salve.
1: Gioia da Roma.
0: Ciao Gioia. Allora,
1: quello che mi manca,
0: sì,
1: in una vacanza,
0: sì,
1: è la vacanza.
0: La vacanza.
1: In che purtroppo senso? Sto a casa, sono tanti anni che non vado in vacanza, mi piacerebbe proprio una vacanza.
0: Ma non si usa.
1: Ciao ragazzi, intanto la vacanza me la faccio con voi.
0: Brava.
1: Alla radio, che mi rallegrate tanto, veramente. Brava. Vi ringrazio.
0: Così si fa.
1: Un bacione.
0: Così si fa. Ma tanto non si usa più, andare in vacanza dal 74, non si usa più. E poi vedi, la vacanza quando finisce te manca. Io invece in vacanza non ci vado, così quando finisce non mi manca niente. Una cosa che forse mancherebbe un po' a tutti è una bella casa vista sull'oceano. Però ce la propone lui, Jubel, si chiama Ocean House.
2: Drive time. Che dai, sia con te. Il drive time di dimensione sua.

0: Dazio in casa dimensione sulle roba con lo zio Don Cash. Allora, teletrasportami dove? Sentiamo.
1: Don Cash, sarò banale, però a me adesso se mi lanciassero in uno dei parchi ovest dell'America dell'Ovest, senza niente, guarda, senza nulla, lo Yosemite, lo Yellowstone, dove vuoi, Grand Canyon, io starei da Dio,
0: okay,
1: da Dio.
0: Yosemite o Grand Canyon per la nostra amica, ma chi sei?
1: Stefania da Roma.
0: Ciao Stefania da Roma, da Fiumicino al cielo dei miei genitori, Sara da Civitavecchia, è carino, vorrei rimanere qua dove sono, in spiaggia, se
2: Don
0: sta
2: Cash,
0: bene.
2: Don Cash, Arianna da Latina.
0: Ciao Ari.
2: Io mi vorrei teletrasportare a Barcellona.
0: Oh, che bello. Andiamo, vamo, vamo per Barcellona, che se parte, andale.
3: Drive Time.
4: Che il dai sia con te.
5: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club.
6: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
4: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
5: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
4: Fashion, trendy e potenti.
5: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
7: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo microtasso al 3,95% in caso di rottamazione. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremana Inferiore a Villa Adriana Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
8: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
4: Che il radio sia con te.
8: Summer.
4: Estate.
8: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Potendo scegliere di andare in qualsiasi posto nel mondo, avanti e indietro nel tempo, dove vorresti andare con il teletrasporto? Al 393 0119 119. E io vi porto in casa di Kygo intanto, dove troveremo anche la voce di Max McKenna, e questa novità si chiama Take Me Back.
1: Dimissione Suono Roma, novità.

0: Max McKenna ad Arboccia, il singolo di Kaigo. In casa dimensione sono Roma con lo zio Don Cash. Per un attimo voliamo ai mondiali. Voliamo ai mondiali appena conclusi, dove Shakira si è esibita nell'halftime insieme ai Ghetto Kids, che sono dei bambini che ballano benissimo, che hanno una compagnia di danza che viene dall'Africa, dal Ghana. Questi bambini, finita l'esibizione, sono stati accompagnati fuori perché non possedevano il biglietto. E questa è una cosa veramente.
1: Andiamo bene!
0: Deplorevole.
1: Proprio bene!
0: Come se dessero fastidio, comunque potevano vederlo dalla via VIP con Shakira. Vabbè, comunque Shakira ci è rimasta malissimo, quindi li ha richiamati, ha acquistato il biglietto per ognuno di loro e per le loro famiglie, pagandolo quanti mila miliardi, non lo so. Dopodiché, non paga di questo, ovviamente, per recuperare da questa imbassa, questa brutta figura, ha deciso di portare loro in tour in tutto il mondo a 5 stelle, quindi loro e le loro famiglie viaggeranno per il tour e saranno loro i ballerini del nuovo tour internazionale mondiale intorno a tutto il pianeta della grandissima Shakira. Ma non paga di tutto questo, ha anche versato 500.000 dollari all'istante in un fondo che servirà per la creazione di un'accademia che creerà arte e spettacolo laddove i riflettori non si poggiano se non per la fame nel mondo, quindi in Ghana. Ci sarà bisogno di queste cose? Sì. C'è bisogno di raccontarle? Sì. Perché come diciamo oggi con Xenia, quando fai del bene agli altri non va raccontato, non lo devi raccontare tu, ma lo devono raccontare gli altri in modo da che sia d'esempio. E allora brava Shakira, proprio chapeau per Shakira. Brava, brava, brava, e poi impariamo da lei. Adesso parliamo di teletrasporto. Potendo andare da qualche parte nel mondo, dove vorresti andare? 393 0119 119. Dal posto in cui ti trovi adesso fino a...
2: Drive Time! Che il Dai esce con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

Faccio mamma non mamma finché non mi ama. Secondo me non è amore ma è sfinimento, signora Madame. By the way, il nuovo singolo di Madame, Mamma non mamma, in casa dimensione, sono a Roma con lo zio Don Cash. Dove vorreste essere teletrasportati? Il nostro amico Francesco dice: donne, dove vuoi, purché sia un posto fresco, con questo caldo di questi giorni non ce la faccio più. Ancora la nostra amica Stefania dal centro di Roma: portami a New York, vorrei rivivere quella vacanza bellissima. Da lì siamo partiti, abbiamo girato tutta l'America. E ancora parliamo

0: Le note di Adisico, Waiting for Love, che ci accompagnano in fondo con il mito, ragazzi, alla nostra giornata insieme, il 2015, rimarrà eterno, ragazzi, le sue note rimarranno per sempre. Come rimarrete per sempre nel mio cuore voi, le vostre voci ogni giorno scalfite nella mia anima. Mi raccomando, attenti.
1: Mollico, come altro che due giorni di ferie, proprio una settimana a malattia, ragazzi, non scherzate col caldo, perché sennò poi ve prendono i colpi.
0: Non si fa, la sei vista brutta?
1: Io rischiavo tanto.
0: Va bene, però poi raccontami che cosa gli è successo, fatemelo sapere. Allora,
1: ladies and gentlemen,
0: sigla di chiusura.
1: It's Lunedon.
0: Confermo.
1: It's Traumedon.
0: Evidentemente.
1: And this is the King of Right Time.
0: Chi sarebbe?
1: Don K.
0: E allora grazie di tutto questo amore, che spero di meritare ogni giorno di più. Ci risentiamo domani, come sempre, dalle 16 alle 19 nel Drive Time della Capitale. Da parte mia è tutto, ma peace out and I love you.
2: Che erdaglie sia con te.
3: Drive Time.
4: Che erdaglie sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
5: Il tuo mondo musicale
6: a portata di mano.
2: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Anche quest'anno, per il giorno di Ferragosto, Roma Capitale organizza un pranzo conviviale per arginare la solitudine e l'isolamento sociale. Il pranzo di Ferragosto viene allestito nelle sedi messe a disposizione dai municipi per un totale di 3.000 pasti. Con l'arrivo dell'estate cresce il pericolo di incendi nelle aree verdi e rurali della nostra città. Comportamenti corretti e segnalazioni tempestive aiutano a proteggere persone, abitazioni ed aree verdi. Per chi possiede un terreno, la Protezione Civile di Roma Capitale invita a non trascurare la manutenzione rimuovendo erba secca, rifiuti e materiale facilmente infiammabile e a rispettare le indicazioni dell'ordinanza comunale. Ultimi giorni di India Città Aperta al festival multidisciplinare negli spazi esterni del Teatro India all'ombra del gazometro proposto dal Teatro di Roma. In cartellone eventi fino al 31 luglio con una programmazione che spazia tra teatro, musica, incontri, danza e nuove generazioni.
2: Buonasera anche alla nostra redazione, sentiamo subito le notizie dalla capitale.
3: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Ancora incendi, forse anche questi dolosi. I vigili del fuoco sono impegnati oggi nello spegnimento di altre decine di roghi divampati a Roma e provincia. In via Annagnina, strade chiuse dagli agenti della Polizia Municipale perché le fiamme hanno bruciato un vasto appezzamento di terreno fra via Giacomo dell'Itala e via Vincenzo Giudice nel territorio del settimo municipio. Una donna di 42 anni è rimasta intossicata ed è stata trasportata in ospedale. L'intervento dei vigili del fuoco e della Municipale, insieme con quello della Protezione Civile, è servito per evitare che le fiamme potessero avvicinarsi alle abitazioni. A Marino, invece, in via del Sassone, i pompieri sono stati impegnati fin dalla tarda mattinata nel contrastare un altro incendio su un terreno piuttosto esteso. Guardia di finanza in un negozio all'Esquilino gestito da un cittadino cinese. Il controllo ha permesso di trovare migliaia di articoli di alta gioielleria pronti per l'immissione sul mercato. Complessivamente sono stati sequestrati oltre 250.000 prodotti contraffatti recanti loghi di prestigiosi marchi internazionali da Louis Vuitton a Chantecler. La merce avrebbe potuto fruttare circa 330.000 euro. Caldo record dei decessi in aumento tra gli over 65, mentre Roma si prepara ad affrontare ancora una volta temperature roventi. Dal Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio arrivano dati preoccupanti su ondate di calore e mortalità tra gli anziani. Il rapporto relativo al periodo 25 maggio-30 giugno traccia un quadro da tenere d'occhio nella capitale: sono 122 i morti in più tra gli over 65. Musica. Con oltre 30 anni di carriera all'attivo, la cantante israeliana Noah torna a Roma domani alla Casa del Jazz per un appuntamento speciale in cui presenterà dal vivo il suo nuovo progetto The Giver and the Sea. E ora il nostro approfondimento.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Una volta, mica tanto tempo fa, si diceva che in Italia c'erano 50 milioni di commissari tecnici della nazionale, come a dire che tutti avevano o sentivano di avere il diritto di dire la loro, di dire ma forse sarebbe meglio che giocasse questo qui o forse sarebbe meglio togliere quest'altro, e tutti si sentivano autorizzati a fare appunto i CT della nazionale. Ma erano i tempi in cui un commissario tecnico c'era e quasi sempre vinceva o faceva andare bene la nostra nazionale. Gli azzurri erano temuti nel mondo. Poi tutto questo è un po' passato, come la supremazia del calcio, per la verità, negli sport vari tra i giovanissimi. Oggi comunque ci sono in tanti che dicono: non vorrei fare il commissario tecnico, vorrei che non lo facesse questo. E sappiamo il gioco della torre che è iniziato subito dopo l'addio di Gattuso, la provvisorietà di Baldini e i tanti nomi che sono venuti alla ribalta: Conte, Mancini, poi l'illusione Guardiola, e poi quel che sappiamo è successo con Pirlo. Ecco, tutto questo mette il gioco di chi vuole essere CT in un'altra dimensione, che è quella della commistione, del cortocircuito tra calcio e politica, ancora una volta. Pirlo reo di rapporti con la Russia sotto sanzioni e quindi depennato. E al suo posto chi ci va a questo punto? Ed è qui che non ricomincia il gioco, perché sorprendentemente l'opinione pubblica non dice vogliamo Conte, vogliamo Mancini, tutte e due lasciarono male la nazionale. Ma c'è un problema proprio che è lo stesso delle formazioni, non è che abbiamo molti altri. E qualcuno dirà, ma in fondo quel Baldini, nulla è più definitivo del provvisorio, per usare un altro dei luoghi comuni italiani.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra

ci accomodiamo come facciamo ogni giorno dalle 7 di sera sul rooftop di Dimensione Sono Roma e iniziamo ad avvertire leggermente un po' più caldo rispetto ai giorni scorsi quando insomma ci siamo rilassati per un attimino. L'anticiclone africano insomma sta tornando, ma noi parleremo questa sera di rituali quotidiani.

Sabba, Flamenco Paranoia, la canzone di Samurai J che abbiamo appena ascoltato nel lunedì sera di Dimensione Sono Roma. Ben arrivati sul rooftop di Dimensione Sono Roma, il nostro salottino estivo, la nostra bella terrazza che ci permette di verificare le cose più belle che si possono fare a Roma, quindi suggerimenti per chi resta in città, però sappiamo che molti di voi sono in vacanza e ci stanno ascoltando attraverso l'app, quindi questa è una cosa che ci fa molto piacere. Parliamo oggi di rituali quotidiani, che è anche il titolo di un romanzo tra le altre cose, e affrontiamo l'argomento perché ci sono praticamente delle abitudini imprescindibili nella nostra giornata, cioè delle piccole cose che non possiamo fare a meno di ripetere quotidianamente, magari anche per poco, però ci servono, ci fanno stare bene. E vorrei proprio sapere questo: qual è quella cosa che dovete per forza ripetere o fare anche solo per poco tempo tutti i giorni? Che ne so, io non posso fare a meno di andare in palestra almeno una mezz'oretta, fare sport un'oretta, cioè una cosa che devo ripetere tutti i giorni. La tua 393 0119 119 su WhatsApp.

0: la loro ultima collaborazione insieme, sono tornati tutti e tre insomma a produrre grande musica. Stiamo parlando di rituali quotidiani, cose imprescindibili nella nostra giornata, quella cosa che devi per forza fare tutti i giorni. 393 0119 119 per i vostri messaggi vocali WhatsApp. Andiamo subito a sentire una delle vostre abitudini, dei vostri rituali. Buongiorno.
1: Ciao Lorenzo,
0: buonasera.
1: Alessandra.
0: Eccoti.
1: Beh, io non posso fare a meno di abbioccarmi sul divano se poco poco decido di sedermi per vedere un film.
0: Ciao, ciao.
1: Niente, è proprio effetto calamita.
0: Sì,
1: mi spalmo, mi ritrovo nel cuore della notte ancora sul divano.
0: Sì, è una cosa che non va fatta. Ultimamente ho preso il trend di tutte le serie che ho detto.

quel momento che vuoi riservare a te stesso, ma che devi ripetere per forza quotidianamente, cioè non ne puoi fare a meno. Fra i rituali quotidiani, ovviamente, la lettura è inclusa. 393 0119 119, tra poco ritorniamo con i vostri messaggi. 4 for you.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Missione Minions, trovare una nuova squadra. E l'hanno trovata da Pewex. Colleziona i morbidissimi amici Minions e portali con te in ogni avventura. I Minions ti aspettano fino al 30 agosto in tutti i punti vendita Pewex.
2: Da Manhattan, bella uova lì, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan, casatura, abbigliamento e articoli sportivi, da Manhattan.
3: Fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
2: Da Manhattan, bella uova apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan.
3: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
5: C'è un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata è una nuova occasione per stare bene. Due Punti Sporting Club è la tua oasi di sport e divertimento. Oltre 1000 ore settimanali di attività per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Dai più piccoli ai grandi, dalle mamme ai papà, fino agli sportivi di ogni età. Due Punti Sporting Club, riparti di slancio, vivi lo sport, vivi il tuo tempo. duepontisportingclub.it.
6: Dimensione Suono Roma, meteo.
7: Condizioni meteo estive nel Lazio nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Il vero problema è che oltre al sole avremo anche un nuovo aumento delle temperature. Quarta intensa ondata di calore in arrivo sull'Italia. Il problema è il solito, c'è l'anticiclone nordafricano che si allunga verso il Mediterraneo e il nostro paese. Insomma, già Roma, domani, martedì, punte di 35 gradi. Nei giorni successivi li supereremo, verso il weekend valori vicini ai 38-40. Ma per dettagli sulle

0: vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Dai che iniziamo così a sventagliarci, ci prepariamo ai prossimi giorni caldi. Lo facciamo però al ritmo delle prossime 4 hit che saranno per arrivare senza interruzione. Lady Gaga e subito c'è 6 hit con buona domenica.

0: salotto estivo di dimensione, sono a Roma, il ritmo della capitale. Parliamo di rituali che dovete ripetere ogni giorno, perché sennò vi sentite quasi male. Ecco, una cosa.
1: Lorenzo, la cosa che devo fare assolutamente prima di andare a letto è controllare se ho impostato correttamente la sveglia.
0: Che paura.
1: Non rischiare di non svegliarmi e non andare a lavorare l'indomani.
0: Cioè,
1: naturalmente mi sveglio prima dalla sveglia stessa. Ciao Lorenzo, buonasera Nicola.
0: Ciao, buonasera a te. Rituali quotidiani, insomma, abitudini che abbiamo, e stiamo parlando proprio di quella cosa che dovete per forza ripetere o fare anche solo per poco tempo tutti i giorni. 393 0119 119 su WhatsApp.
2: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
9: Summertime, yeah. Il ritmo della capitale,
10: il ritmo della tua estate.
11: Turn up your summer.

tre sul rooftop di Dimensione Solo Roma, parliamo di rituali quotidiani, quella cosa che non può mancare nella tua giornata, quel rituale, quella cosa che devi fare per forza perché sennò ti senti male. E Silvia scrive: non può mancare la mia camminata tutte le mattine di un'ora. E quindi salutiamo la categoria di chi spesso e volentieri ci manda messaggi proprio mentre cammina velocemente ascoltando Dimensione Suono Roma.

0: parole, musica, estate.
1: Ascolta la tua radio preferita anche dall'app o dal nostro sito.
0: Il ritmo della tua estate.
2: Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma, il ritmo della

0: capitale, 393 0100 19 119, i vostri messaggi vocali.
1: Buonasera Lorenzo.
0: Buonasera.
1: Arianna.
0: Ciao Arianna.
1: Allora, io non posso uscire di casa se non ho rifatto il letto.
0: Anch'io.
1: Perché rientrare a casa e vedere il letto disfatto,
0: fastidio,
1: mi prende proprio male. Quindi anche se mi alza le 5,
0: sì,
1: mi succedeva spesso quando facevo la hostess, mi alzava alle 2, alle 3 di notte, dovevo rifare il letto.
0: Brava, bravissima.
1: Grazie Lorenzo, buona serata.
0: Serata a te. Sì, anche perché io non riuscirei ad andare a dormire se il letto non è rifatto. Piuttosto un po' prima apro le finestre, la ventana e sistemo il letto per andare a dormire bello sereno.
2: Decidi la colonna sonora di Roma.
3: Dimensione suono Roma.
2: Dimensione suono Roma.
3: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.
4: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
0: Andiamo in redazione, subito le notizie dalla capitale.
5: Bentrovati da Andrea Soprani. Omicidio alla stazione Togliatti. Mohamed Hamdi, 20 anni, cittadino di origini nordafricane, è morto dopo 8 giorni di agonia in seguito alla brutale aggressione subita mentre cercava di difendere un amico che stava per essere rapinato. I fatti sono avvenuti la sera del 18 luglio. Per l'omicidio è stato arrestato un cittadino di origini gambiane di 18 anni. Avrebbe colpito la vittima più volte alla testa con un cacciavite e poi lo avrebbe preso a calci quando era ormai a terra per derubarlo infine del portafoglio. Fumo e fiamme a 2 passi dalle case, incendio nel pomeriggio ad Anagnina in via Giacomo dell'Itala, dove è stata soccorsa una 42enne rimasta intossicata. Strade chiuse, vigili del fuoco e protezione civile sul posto. Per la realizzazione del nuovo stadio della Roma l'obiettivo è chiudere l'iter amministrativo a metà settembre, parola del commissario straordinario di governo per gli stadi di Euro 2032 Massimo Sessa, con l'augurio di piazzare la prima pietra il prossimo aprile in occasione della presentazione dello stato di avanzamento del nuovo stadio della Roma. Sessa ha spiegato la roadmap del progetto e i principali aspetti su cui si sta lavorando, primo su tutti la viabilità con il flusso e il deflusso durante le partite. Dennis Sguera, 17 anni, studente del liceo Copernico di Pomezia, è diventato il protagonista di una storia che sta facendo il giro dei social. La scorsa domenica 19 luglio, con il mare agitato e la bandiera rossa ben issata, il giovane assistente bagnante ha effettuato 8 salvataggi consecutivi presso uno stabilimento balneare del litorale di Torvaianica. A dare la notizia del bagnino eroe è stata Gianni Dani con un post su Facebook che di condivisione in condivisione è diventato virale. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time? Pochi secondi alle 20.
3: Adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni. 4
0: for you. Il salotto serale estivo di Dimensione Suono Roma. Ci ritroviamo comodi qui in terrazza per chiacchierare a proposito di eventi e di cose che si possono fare in questo periodo di un agosto che sta per arrivare, ma per chi resta in città ci sono diverse occasioni interessanti. Ne parleremo e fra poco ritorniamo anche sul tema della sera. La musica adesso

0: For You.
1: For You.
0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione Suono Roma.

0: Sono le 20:11, rooftop di dimensione solo Roma, alla sera insieme a Lorenzo Palma fino alle 22. Qual è quella cosa che dovete per forza fare tutti i giorni, quel rituale che vi piace ripetere perché sennò quasi state male? Eccoci.
1: Ciao Lorenzo, buonasera, buonasera. Monica. Il mio rituale quotidiano sono 5 minuti di coccoline ai pelosi quando torno a casa,
0: certo,
1: dal lavoro,
0: giusto.
1: Però 5 minuti di coccoline le faccio pure al biker, perché diga che poi
2: Io
1: abbaglio, capito? Lui mi fa una abbagliata, così mi richiama e io gli faccio le coccoline pure a lui.
0: È un bel rituale, dai.

0: anche Eminem con Arianna dal 2013 per Red Monster. Fra poco ritorniamo con i vostri rituali quotidiani, quella cosa che per forza dovete fare tutti i giorni perché sono, vi sentite quasi male. 393 019 119.
1: Novità. Music. Le novità di questa settimana:
2: Medusa, Khalid, Weekend, Kygo, Max McNown, Take Me Back. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: Da Manhattan, per la tua barriera, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan, tutto l'abbigliamento e articoli sportivi, da Manhattan,
8: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
7: Da Manhattan, per la tua barriera, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan.
8: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
1: Dimensione suono Roma, meteo.
9: Condizioni meteo estive nel Lazio nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Il vero problema è che oltre al sole avremo anche un nuovo aumento delle temperature. Quarta intensa ondata di calore in arrivo sull'Italia. Il problema è il solito, c'è l'anticiclone nordafricano che si allunga verso il Mediterraneo e il nostro paese. Insomma, già Roma, domani, martedì, punte di 35 gradi. Nei giorni successivi li supereremo, verso il weekend valori vicini ai 38-40. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: il 2016 che abbiamo appena ascoltato su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, rituali, abitudini che abbiamo quotidiane, quelle cose che però dobbiamo ripetere tutti i giorni perché sennò non ci sentiamo bene, e questo è l'argomento.
1: Ciao Lorenzo, Alessandro.
0: Alessandro,
2: ma io guardo le rituali, diciamo ce ne ho più di uno, sì, se pure può interessarti.
0: Andiamo col primo.
2: Uno è proprio legato al piacere, quindi io la mattina non posso fare a meno di andare a prendermi un caffè al bar sotto casa con la mia buonissima bomba con la crema.
0: Vai,
2: è irrinunciabile perché è proprio il mio senso d'appagamento, di godimento per iniziare bene la giornata.
0: Questo è.
2: Per me è fondamentale, ecco, cioè come se mi mancasse qualcosa.
0: Questo è proprio
2: l'altra cosa che devo fare per forza, è una pasticca che devo prendere per forza a vita.
0: Vabbè, quello
2: che ho, quindi faccio utile e dilettevole, quindi prima la pasticca e poi vai al bar così, bellissimo, come rifaccio, insomma, capito?
0: Ci
2: bellissimo.
0: Ci sta Alessandro, ottimo. Arriva anche Martin Garrix con Ed Sheeran, Repeat It.

0: gratis, saldi estivi, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, anche ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio: un nuovo Volkswagen T-Roc Hybrid a soli 219 euro al mese, e in più solo da CarPoint hai anche 1000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Cosa aspetti? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Scopri di più su carpoint.it.
1: Che erdaie sia con te!
2: Ciao Don Cash, a Roma servirebbe più amore.
3: Massimiliano D'Ardea, ci vorrebbe un nuovo Giulio Cesare Imperatore Massimo.
4: Grande Don Cash, Cristian, a Roma servirebbe un po' di civiltà.
5: Ciao Don Cash, a Roma servirebbe un po' più di umanità e molta pace.
6: Drive Time. Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it. Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 30 luglio grande serata con Benji e Fede, e il 6 agosto gran galà della magia, ingresso gratuito con prenotazione, e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
8: E siamo noi,
9: Geppo
8: e Rino,
9: quelli della sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
8: Il 30 luglio sbarchiamo a Nettuno per una serata ricca di giochi, comicità, divertimento e non solo.
9: Vi aspettiamo, eh?
10: Buoligoni, ma che ve lo dico a fare? Vi porterò le ballerine, tutte le hit ritmate dal 90 ad oggi, e uno show nuovo pronto a farvi ballare, cantare e divertire.
11: Parola di Don Cash.
12: Dimensione Suono Roma Party, giovedì 30 luglio, ore 21, piazza Cesare Battisti, Nettuno. Un evento dell'estate nettunese 2026 organizzato dal comune di Nettuno, assessorato sport, turismo e spettacolo.

0: 65 di Evan, appunto.
1: Novità.
0: Lui è una giovane artista inglese, scena indie, che nel frattempo si è evoluta, anche se poi in realtà vive a Berlino. Nome promettente, sicuramente della scena pop indie del momento, Chris De Sarandi. Fra le nostre novità da ascoltare questa sera c'è anche Good Old Days.
1: Dimissione Suono Roma, novità.

0: La novità di Chris De Sarandi su Dimensione, suona Roma il ritmo della capitale, il nostro rooftop terrazza con vista sulla città da una terrazza all'altra. Andiamo al casino Sky Park con un festival che si chiama Fuori Luogo e ne parliamo con Dario Minighetti al telefono. Buonasera.
1: Buonasera a tutti. Ecco, grazie per l'invito.
0: È un piacere anche perché parlare di eventi in città, insomma, molti romani lasceranno la città, ma tanti altri invece resteranno in città. Quindi è un festival fuori luogo fatto di tutta una serie di iniziative molto interessanti.
1: Sì, un festival che si tiene proprio ad agosto, nell'agosto romano, altra cosa importante in periferia, siamo nella zona Alessandrino, Centocelle, Torre Spaccata, e la caratteristica è un po' una, il luogo in cui si tiene, che è l'ultimo piano di un parcheggio multipiano, quindi un rooftop dove si può vedere Roma dai margini. E oltre a vedere si possono fare tante cose. Il martedì facciamo il cinema, quindi ci saranno due proiezioni nei due martedì di agosto, perché noi faremo dall'1 al 9 agosto e poi dal 21 al 31 agosto. Poi ci sarà una parte dedicata alla stand up, una parte molto importante sulla parola, sul teatro canzone. E poi un po' una parte dedicata invece alla musica, dove abbiamo a fine agosto un festival di band emergenti punk rock e poi un po' di cover con gli Impulse, che ci saranno, sentire le sonorità di Pink Floyd, Vasco Rossi, quindi Tattici Nucleari. Però è un festival, diciamo, a spettro ampio, un po' per tutti.
0: Certo. Dai, si parte proprio il primo agosto, tra le tante possibilità per chi rimane in città c'è anche questa, Fuori Luogo. Io ti ringrazio moltissimo, Dario, ti auguro una buona serata, buon lavoro e buon estate.
1: Ti aspettiamo, grazie molto, ciao.

rooftop, abbiamo parlato appunto anche di eventi che si svolgono in rooftop molto ampi a livello di spazio, insomma yoga, pilates, attività di G7, abbiamo parlato prima al telefono proprio con Dario, così per andare in zona Casilino e rinfrescare anche un po' la programmazione di quella zona della città. Insieme a Lorenzo Palma fino alle 22 ritorna anche Kid Leroy con Justin Bieber.

0: Religion, ascoltata alle 20.53 sul rooftop di Dimensione Sonora. Ma cosa abbiamo parlato prima? Di rituali quotidiani, di cose che non possiamo assolutamente tralasciare nella nostra routine giornaliera.
1: Se buonasera. C'è una cosa immancabile è quella, sì, di mettere al mattino una bella maschera, sì, fresca, tirata fuori proprio dal frigorifero. Ah. Per come dire, eliminare un po' quelle occhiaie del sonno, ma anche dell'età, diciamocelo.
0: Sì, capisco.

Paradise nella sera di Dimensione solo Roma, il ritmo della capitale. Ancora buon lunedì, il nostro rooftop serale, e fra poco ovviamente la redazione che ritorna con l'ultimo appuntamento di oggi con le notizie da

0: Senti il ritmo dell'estate? Dal 30 luglio al 2 agosto è tempo di Prisma Summer Festival a Sermoneta.
1: 4 giorni di pura follia all'area Mercato Monticchio. Sul palco lo show di Max Giusti, l'Aperol Spritz Party con il top dei DJ, tra cui Damante e Usai.
0: E ancora i live di LDA, H7 e il re del reggaeton Fred De Palma. Fino all'incredibile show Voglio tornare negli anni 90.
1: Villaggio aperto dalle 18 con un mega area food and beverage. Spettacoli fino alle 2 di notte.
0: Prisma Summer Festival.
1: Vivi le hit più ritmate dal 90 ad oggi di Dimensione Suono Roma con Eleonora Scaiola e Rino De Niro. La comicità di Geppo.
0: E vivi la tua estate a Sermoneta. Cercaci su Instagram.
2: Andiamo ad Andrea Soprani, ci sono le notizie dalla capitale.
3: Buonasera da Andrea Soprani. Omicidio alla stazione Togliatti. Difende un amico da una rapina e viene brutalmente aggredito con un cacciavite e poi con calci quando si trovava già a terra, per poi essere derubato. La vittima, Mohamed Abdi, 20 anni, cittadino di origine nordafricana, è morto ieri dopo 8 giorni di agonia all'Umberto I. La violenta aggressione la sera del 18 luglio. Il presunto aggressore, un giovane gambiano, aveva inizialmente preso di mira un connazionale per derubarlo e lo aveva colpito col cacciavite su gambe e braccia. L'uomo è stato arrestato. Giallo nel campo rom di via dei Gordiani, nella zona di Villa De Sanctis, dove ieri pomeriggio un 53enne è stato trovato in un lago di sangue ed in stato di incoscienza. La vittima, italiano e non residente nell'area, è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove è attualmente ricoverato. L'uomo ha riportato un trauma cranico. A trovarlo gli agenti della polizia locale. Il cronoprogramma per lo stadio della AS Roma è realistico, lo ha detto il sindaco di Roma Gualtieri durante la conferenza stampa per lo stato di avanzamento dell'iter del nuovo stadio a Pietralata. Gualtieri ha sottolineato l'investimento privato di 1 miliardo. Ora l'obiettivo è chiudere l'iter amministrativo a metà settembre. Parola del commissario straordinario di governo per gli stadi di Euro 2032, Massimo Sessa. Calcio: Paolo Maldini e Leonardo hanno deciso di lasciare la nazionale dopo il mancato arrivo di Pirlo sulla panchina dell'Italia a causa del caso Fombet. Lo rivela Sky Sport, secondo cui il direttore sportivo e l'advisor hanno già comunicato la decisione direttamente al presidente Malagò. Si riapre quindi la corsa alla panchina azzurra con Mancini in pole, superando anche Antonio Conte, l'altro nome forte. È tutto, l'informazione torna domani. Una buona serata. You know what
2: time it is. Pochi secondi alle 21.
4: Rhythmic History.
5: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
2: Insieme a Lorenzo Palma, un'altra ora di grande musica, innanzitutto perché ripartiamo con una bella Rhythmic History, Gigi D'Agostino, e poi per raccontare anche quelli che sono gli eventi, le iniziative in città, anche questo non manca, ma soprattutto ascoltare la musica a un certo volume, un certo genere musicale ci permette poi di comportarci di conseguenza in un certo modo. Affronteremo quello che dice la psicologia.

le 21:06 minuti, buona serata, parliamo di suoni ma soprattutto di modulazione di frequenze, perché ascoltare musica con bassi molto intensi potrebbe influenzare il modo in cui prendiamo poi decisioni nelle ore successive, perché secondo alcuni studi di psicologia musicale le frequenze basse, quelle ripetitive, possono aumentare l'attivazione fisiologica, il battito cardiaco e quindi la sensazione di energia. Quando il corpo entra in questo stato, il cervello tende a cercare stimoli più immediati e gratificanti, riducendo temporaneamente la capacità di valutare con calma tutto quello che arriva subito dopo quel momento. Quindi questo meccanismo potrebbe spiegare perché dopo alcuni concerti, feste o sessioni musicali ad alto volume alcune persone riferiscano diciamo una maggiore propensione a comportamenti impulsivi anche nella sfera sessuale, fra le altre cose. Quindi esperti chiariscono però che non è la musica a decidere il posto nostro, contano ovviamente personalità, contesto, quello che succede durante la serata, lo stato emotivo e la capacità, diciamo, di autocontrollo, quello che va sempre gestito in qualche modo.

Fashion 2 e ci convince sempre di più. Appena ascoltata della sera di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale. Tra poco andremo a farci un giro nel Minnesota perché c'è una signora di 82 anni, Anita Lebrun, che è riuscita a far cambiare un po' le regole sulle diciamo case di cura, perché non tutte possono servire diciamo il bicchierino di vino, e lei è riuscita a far qualcosa e soprattutto davanti ai parlamentari del Minnesota è riuscita a ottenere un risultato che mai nessuno prima era riuscito ad ottenere.

Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 7,25% e la prima rata la paghi a ottobre. Goditi l'estate, Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia e tutti i dettagli li trovi su motorcityonline.it.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
2: E siamo noi!
3: Geppo!
2: E Rino!
3: Quelli della sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma!
2: Il 30 luglio sbarchiamo a Nettuno per una serata ricca di giochi, comicità, divertimento e non solo!
3: Ti aspettiamo, eh!
4: Moligoni, ma che ve lo dico a fare? Vi porterò le ballerine, tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi e uno show nuovo pronto a farvi ballare, cantare e divertire.
5: Parola di Don Cash.
6: Dimensione Suono Roma Party, giovedì 30 luglio, ore 21, piazza Cesare e Battisti Nettuno, un evento dell'estate nettunese 2026 organizzato dal Comune di Nettuno, assessorato sport, turismo e spettacolo.
7: Sono tanti gli eventi da vivere in città, ma noi nell'ultima ora di salotto estivo andremo anche oltre, fuori da Roma. Subito Medusa.

ovviamente del rooftop di questa sera che riguardava le abitudini quotidiane. Per esempio c'è Anita Lebrun, una donna di 82 anni americana che ha sempre bevuto vino per l'aperitivo e a un certo punto non le è stato più servito, cioè lei non si è limitata a lamentarsi di questa regola perché ha deciso proprio di cambiare tutto. La sua battaglia è partita da un calice di vino bianco e è arrivata a due audizioni davanti ai parlamentari del Minnesota, nel senso che è riuscito a ottenere una legge nuova di zecca che restituisce alle case di cura l'happy hour, cioè praticamente è una nonna di ben 5 nipoti, per lei il problema è nato il giorno del trasloco nella residenza assistita dove vive tutt'oggi, abituata da sempre a concedersi insomma quel bicchierino di pino grigio quotidiano al calar del sole insieme ai familiari, ha scoperto che la struttura non poteva servirle nemmeno mezzo calice e quindi questa cosa le ha creato un po' di problemi, cioè, ma non perché tra l'altro il vino fosse vietato ai residenti, ma perché la casa di cura non possedeva proprio la licenza necessaria per distribuire alcolici e per cui è riuscito a ottenere una legge nuova di zecca che invece restituisce alle case di cura questo momento, questo rituale.

0: Jason Derulo e Melody, questa giovane artista brasiliana che ha solo 19 anni, Michiko, appena sentita nella sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club. Mi diverto.

0: Ascolti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Da Manhattan, bella uova lì, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan, casa tua, abbigliamento e articoli sportivi, da Manhattan.
3: Fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
2: Da Manhattan, bella uova apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan.
3: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.

Solo Roma, il ritmo della capitale, ci avviciniamo a giorni molto caldi, nel weekend arriveremo a 38-40 gradi, insomma, ci prepariamo, lo affrontiamo l'argomento anticiclone africano che sta per tornare, spostandoci in Giappone, dove da quelle parti è nato il frigorifero umano, e quindi parleremo di questa cabina di raffreddamento molto interessante tra poco.

altri giorni, altra ondata di caldo, quindi l'anticiclone africano che tornerà a farci visita. E in Giappone nel frattempo è nato Do Yemen Box, praticamente è un frigorifero umano in acciaio inossidabile, altro oltre 2 metri, in cui si può entrare e ci si può sedere per rinfrescarsi per 10 minuti. Cioè all'interno la temperatura è di 15 gradi e un gettito d'aria a 5 gradi, va a regolare ovviamente in base alle impostazioni, e ci sono 3 impostazioni diverse: soffia sulla testa, collo, spalle e schiena, puoi scegliere tu insomma dove avere il refrigerio. Dopo 20 minuti si spegne, questo per evitare che il corpo si raffreddi eccessivamente. Secondo i produttori, entro 10 minuti la cabina abbassa rapidamente la temperatura corporea, contribuendo ad alleviare così i sintomi del caldo, di calore, in modo più efficace dell'aria condizionata e del ventilatore. Quindi un frigorifero proprio umano che andrebbe insomma, secondo me, come dire, in qualche modo acquistato in questi giorni, e risulterebbe adatto soprattutto per chi lavora in ambienti caldi come cantieri edili, come fabbriche o in luoghi all'aperto, oppure per chi vive in situazioni di caldo come stiamo vivendo in questo periodo estivo noi in città.

0: pezzo che abbiamo ascoltato dal 2018, prossimo alla chiusura del rooftop, almeno per questa sera abbiamo ufficializzato, diciamo, quel momento lì con i vostri messaggi.
1: Ciao Lorenzuccio, buona serata.
0: Ciao, buona serata.
1: Saluti Valerietta e Claudietta.
0: Valerietta e Claudietta, quando si sentono loro vuol dire che si sta per chiudere quasi, insomma, in chiusura del rooftop del primo giorno della settimana. Francesco.

0: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Su dimensionesuonoroma.it.
3: Montone Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 30 luglio grande serata con Benji e Fede e il 6 agosto gran galà della magia, ingresso gratuito con prenotazione, e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
2: Ritmic History Extended Version.
0: Ed è pronto il viaggio della sera fra le 22 e le 23 con Ritmic History Extended Version. Praticamente andiamo a selezionare il meglio della dance degli anni 90, degli anni 2000. Ovviamente lo fa l'ufficio programmazione insieme a Lorenzo Palma fino appunto alle 23 per risentire per esempio i TV di 9pm, telecamere. Partiamo con DJ Nico, questa è WhatsApp.

C'è un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata è una nuova occasione per stare bene. Due Ponti Sporting Club è la tua oasi di sport e divertimento.

0: alle mamme e ai papà, fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti Sporting Club, riparti di slancio, vivi lo sport, vivi il tuo tempo. duePontiSportingClub.it.
1: Ritmiciste, extended version.
2: Tra poco i Boy e Girl di Chemical Brothers con il campionamento di un pezzo dell'84 della scena hip hop, The Roof Is on Fire, del gruppo Rockmaster Scott and The Dynamic 3, e questa fase che dice Girls Be Boys, Superstar DJs. Ripartiamo però da una canzone di Rod Stewart originale, la versione quella dance degli anni 90, era di Entrance.

0: Mickey Extended Version.
1: La scena sola, R&B più raffinata di Toni Braxton, fra poco con il remix di Unbreak My Heart, fra le prossime hit anche Rozalla. Ripartiamo con Ice Ice Baby, che a proposito di campionamenti, qui insomma c'è un capolavoro di Queen e David Bowie, Under Pressure. Questa di Vanilla Ice usciva esattamente nel 1900.

0: dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Anno 2151. La nave Dugarna riapparve in un posto completamente bianco, nel reparto oggetti smarriti dell'universo. Emiliano trovò perfino i capelli del generale Geppo.
2: No, vabbè, ragazzi.
1: Ecco dove stavano. Fa una cosa, rimettili dove stanno e lasciali lì. Io mi piaccio pelato.
3: La notte dei gladiatori.
0: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
4: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
0: Rhythmic History, Extended Versions.
5: Tra poco un capolavoro di Bob Marley and the Wailers, quindi la scena reg più classica con A Star in Shining, la versione di Fun Star Deluxe. Ritroveremo anche Ecstatic dal 1994, quelli di I'm Standing. Apriamo invece con un pezzo meraviglioso, la voce è la stessa di Simon J praticamente, Network, ci risentiamo, Passion.

0: questa? Che canzone è?
1: Scarica la vostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
2: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
3: Ritmic History Extended Version.
4: Tra poco Blackwood di My Love For You, anche Vasco Rossi. Apriamo ancora One More Time, pezzo del 2000 di Daft Punk. Io sono Lorenzo Palma, fra poco Gianmarco Callari con ovviamente i suoni più freschi, quelli di Special Party, che arriveranno puntuali alle 23. Intanto ultima sequenza, io vi do appuntamento domani mattina come sempre per fare la storia del ritmo già a partire dalle 5.

0: mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special party.
2: Eh sì, amici miei, ci siamo. Anche stasera siamo pronti a viverci un'oretta di festa.

0: prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Special Party.
2: Special Party.
4: È la nostra seratina di festa, come tutti i giorni, tutte le sere, dalla domenica alla giovedì appena cominciata, qua su Dimensione Suono Roma. Amici, ben trovati. Io sono Gianmarco. Fino a mezzanotte suoneremo le hit più ritmate del momento, come la nuova di Anna.

0: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Special Party.
1: Special Party.
3: E sono carichi come noi, come voi, me lo auguro, i nostri protagonisti di questa serata del lunedì 27 luglio su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ancora un po' di musica, ancora un po' di energia.

0: Prisma Summer Festival a Sermoneta.
1: 4 giorni di pura follia all'area Mercato Monticchio. Sul palco lo show di Max Giusti. L'Aperol Spritz Party con il top dei DJ, tra cui Damante e Usai.
0: E ancora i live di LDA, H7 e il re del reggaeton Fred De Palma. Fino all'incredibile show Voglio Tornare negli anni 90.
1: Villaggio aperto dalle 18 con un mega area food and beverage. Spettacoli fino alle 2 di notte.
0: Prisma Summer Festival.
1: Vivi le hit più ritmate dal 90 ad oggi di Dimensione Suono Roma con Eleonora Scaiola e Rino De Niro. La comicità di Geppo.
0: E vivi la tua estate a Sermoneta. Cercaci su Instagram.
2: Dimensione Suono Roma
3: Special Party.
4: No, ma com'è possibile che è quasi mezzanotte? Siamo arrivati al termine, alla fine della nostra

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Eccoci tornati qui su Dimensione Suono Roma con voi Geppertino De Niro. Buon martedì 28 luglio 2026 a tutti.
2: Siamo quasi alla fine di luglio, ma l'importante è che ci siamo lasciati il lunedì alle spalle. È già martedì e iniziamo queste tre fantastiche ore. Tanta buona musica, la nostra compagnia, i nostri contenuti inediti e soprattutto il mio nuovo romanzo.
1: Non vedo l'ora di ascoltarlo, lo ricordiamo. Il romanzo è il contenuto inedito realizzato apposta per tutti i gladiatori che ci ascoltano anche di notte. Direi di iniziare subito, conta la rovescia e lo shuttle parte subito.
2: 3, 2, 1, si vola!
3: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo in casa, lui si affaccia in salone e gli fa a lei: amore, ma stamattina è venuto il vicino di casa per la pompa? E lei fa: sì sì. Ah, ha detto che tu eri d'accordo, ma è vero? Certo. Senti, ma l'ha gonfiata la bici? Ma quale bici?
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte.
1: Notte.
0: Dei gladiatori di dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Bravo, bravo Rino, bravo. Questa era l'ultima. Eri di lì.

0: che mio suocero è in finale per il torneo di bocce del sesto municipio.
1: Ma che notizia?
2: Ma che notizia?
0: Questa
2: ma
0: che ci interessa?
1: Ma
0: il diciamo suo Lambona è il sesto municipio per la Quartier League.
1: La Quartier
0: League. Ricordiamo che
1: scusa,
0: questo torneo
1: a Torbella Monaco, Quartier League, cioè io pensavo un nome più italiano, no?
0: No, il Quartier League in questo torneo vince chi non è colpito dal perdente con una boccia in faccia. Poi purtroppo secondo posto per mia nonna nel torneo di stesura della sfoglia di pasta a discapito da Sora Maria per la rottura del mattarello dopo averlo dato a mio fratello dietro la schiena, così chiamata da tutte le nonne la schiena, solo perché si era permesso di entrare in cucina senza chiedere il permesso.
1: Quella invasione di campo.
0: Ma il risultato sportivo sicuramente più importante è stato quello di mia mamma, che ha battuto il record mondiale non del lancio del disco ma il lancio da ciabatta per aver raggiunto il vicino di casa da una distanza di 200 metri, che continuava ad annaffiare le piante sgocciolando l'acqua sul balcone di mia madre.
1: Allora ha fatto bene,
0: benissimo ha fatto.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Estate.
2: Emiliano, faccia ridere.
3: Eccoci, regà, eccoci. Dai, che fra un po' andiamo in ferie. Ma chi? Chi va in ferie? Ma quale ferie?
4: Una bella fetta di popolazione che va, però.
3: Vabbè.
4: Sono andati, detto,
3: Ma tanti andranno a settembre, quelli intelligenti, quelli bravi, ma fa. Allora, oggi voglio raccontare la fiaba di Anselmo e Gretella. Li conoscete?
4: Come no? Io sì.
5: Io me la ricordavo fratelli, in un altro modo.
3: Pensate,
5: Gretel, no?
3: Una fiaba nata a Roma dai fratelli Rimmel.
4: Erano
3: dei famosi maghi, perché famosi per, soprattutto per i loro trucchi.
4: Certo,
5: Rimmel,
4: cosmetici, però non per dei maghi.
3: C'erano una volta questi due fratelli de Boccea, Anselmo e Gretella.
4: Sì.
3: Che ci avevano sempre fame, erano due tramogge e stavano sempre a magnà. Pensate, i genitori stufi dei sentieri, ma che se magna? Li portano al centro commerciale e li mollano là con la scusa del ragazzi, fatevi una bella passeggiata che io e papà ci siamo dimenticati una cosa in macchina.
5: Ah, li abbandonano per sempre.
3: E li abbandonarono,
5: no,
3: sì,
5: vabbè,
3: sì,
5: incredibile.
3: Sì, sì. Anselmo e Gretella girano persi dentro questo centro commerciale gigante.
5: Cuccioli.
3: Quando vedono sto negozio tutto pieno di caramelle, dolci, cioccolatini, pareva il sogno di un diabetico.
4: Certo.
3: Dentro c'è sta una vecchietta strana, truccata come una che usa i filtri male a casaccio su Instagram.
5: Hai reso l'idea.
3: E gli fa, entrate belli di casa, vi faccio mangiare tutto a gratis. Così gli fa, a gratis.
4: Io non dico dove hai letto.
3: Sì, è così. Ma appena entrati la signora li chiude dentro uno sgabuzzino e gli fa, adesso vi mangerò. Ma ad Anselmo, che si era magnato...
5: Com'è che fa la risata, Emiliano?
4: Com'è la risata, per favore?
5: Ma qui è tanto, guarda, mi è venuta la pelle d'oca. I brividi.

0: Anselmo, che s'era già mangiato 6 bignè di San Giuseppe, gli parte il reflusso e con un rigorgito scioglie la vecchia e scappò con la sorella.
1: Madonna, che s'era mangiato?
2: Mamma mia.
0: Sta cosa non ero convinto di dire, però vabbè. E quindi ragazzi, mi raccomando,
2: La morale di questa favola, Emiliano, qual è?
0: Smettete di curare il reflusso, può salvarvi la vita.
2: Ma sei un pagliaccio, smettila.
3: La notte dei gladiatori.
4: La notte.
3: Notte.
4: Dei gladiatori di dimensione suono Roma.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo all'interno dello studio di uno psicologo, c'è un tizio in terapia sdraiato sulla chaise longue, fa tutta l'ora di seduta, verso la fine dell'ora lo psicologo se lo guarda e fa: allora signor Mario, da quello che vinco ho capito che lei ha una doppia personalità. La Maria fa: non capisco dottore. Il dottore: va bene, sono 160 euro. Questo si alza, tira fuori i soldi, paga. Lo psicologo guarda e fa: scusi, ma questi sono 80. E Mario fa: l'altro 80 si facciano dall'altro scemo.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Ragazzi, allora, se devo essere sincero con questo vostro argomento, visto il caldo torrido che ci attanaglia, mi è venuta l'acquolina in bocca. Che pensandoci bene, l'acquolina non te può venire.
4: Sono lì,
3: Se viene da
4: altre parti è brutta.
3: No, non credo che sia acquolina. Comunque, io sono stato sempre fissato per un'unica bevanda: la spremuta d'arancio fresca.
4: Buona, a me piace tantissimo.
3: Mamma mia. Quella però non in bottiglia, ma spremuta da mano.
4: Esatto, sì, quella fatta a mano.
3: A mano, che decolore non doveva essere gialla o arancione, ma neanche rossa, doveva essere color amaranto.
4: Amaranto, bene, sì.

0: radiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Oggi voglio dirti una massima sull'amore, Lino.
3: Vai.
2: L'amore è in grado di farci fare cose incredibili. Ma pure 7-8 grappe non scherzano.

0: Trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Star Piccio.
2: 2151, lunedì, la Dukarna nel vuoto cosmico. La gloriosa nave spaziale italiana Dukarna navigava nello spazio profondo con la stessa eleganza di una Panda del 92 parcheggiata in doppia fila.
3: Hai reso perfettamente l'idea.
2: Sul ponte di comando il generale Geppo osservava il cosmo col suo binocolo elettronico. Rapporto! Il secondo pilota Rino consultò il radar.
3: Generale, abbiamo trovato un pianeta.
2: Ah, ottimo, finalmente. Civiltà aliena?
3: No.
2: Fauna?
3: Nemmeno.
2: Vegetazione?
3: Neanche.
2: Allora che c'è, scusa?
3: Sta cercando di nascondersi dietro a un altro pianeta.
2: Geppo sbatté le palpebre. Un pianeta che si nasconde?
3: Pare abbia vergogna.
2: Nel frattempo dalla sala motori arrivò Emiliano Bonini con le mani nere di grasso. Generale, abbiamo un problema. Parla, Emiliano. I motori quantici funzionano benissimo. Scusando sta il problema.
3: Infatti.
2: Ma annoio.
3: Come annoio?
2: E allora rompine uno.
3: Ma no.
2: Ricevuto. Bang. 5 secondi dopo, la Dukarna perse il 73% della gravità. Rino iniziò a galleggiare. Geppo pure. Emiliano passò davanti al soffitto con una chiave inglese. Perfetto, generale. Adesso c'ho qualcosa da fare.
3: Bravo, decretino.
2: Mentre tutti fluttuavano come ravioli nello spazio, il pianeta misterioso sparì dal radar.
3: Generale, il pianeta è scappato.
2: Inseguiamolo.
3: Generale, siamo senza gravità. Dove andiamo?
2: Sono dettagli. La Dukarna partì in retromarcia verso Marte, che non era nemmeno nello stesso quadrante. Proprio in quell'istante comparve sullo schermo un messaggio alieno: non venite qui. Geppo sorrise. Rino?
3: Sì, generale.
2: Imposta la rotta, proprio lì. Chi avrà mandato questo?

0: Gladiatori della notte,
1: buonanotte.
0: Come promesso, ora è arrivato il momento di ascoltare gli highlights dell'arena.
1: E il contenuto è estremamente divertente ogni giorno, perché ci piace riascoltare gli strafalcioni e soprattutto le persone che rispondono in maniera curiosa e divertente alle domande che facciamo la mattina.
0: Qualche volta ascoltiamo gli strafalcioni, qualche volta invece ascoltiamo due concorrenti molto bravi e preparati.
1: C'è anche chi ha studiato, eh?
0: Ascoltiamo questa volta cosa è venuto fuori.
2: Arena dei gladiatori di dimensione suono.

0: Fabio, spegnete la radio,
1: Fabio, sei tu,
0: grazie.
2: Eccomi.
1: Perfetto. Devi abbassare la radio, però Fabio, devi proprio spegnere.
2: Ah, ok. Okay.
1: Giochiamo solo col telefono.
2: Perché sono via uso.
3: Ecco.
1: Ok, ah, perfetto.
0: Posto,
1: allora,
0: okay.
1: Conosciamoci, partiamo proprio da te, Fabio. Di che zona sei e che fai di bello?
2: Io sono di Ladispoli e faccio l'autotrasportatore.
1: Benissimo, Ladispoli autotrasportatore. Passiamo al secondo.
0: Il secondo è Andrea. Ciao, Andrea, presentati, da dove chiami e cosa fai?
4: Mi chiamo Andrea, chiamo da Villa Bonelli, sono un vostro super affezionatissimo e stamattina sto con i due miei mini gladiatori.
0: Ciao, come
1: ragazzi.
0: Si chiamano?
4: Niccolò e Edoardo.
0: Ciao, un abbraccio fortissimo ad entrambi da parte nostra, eccoci.
1: Vai.
0: Allora,
1: Fabio, tu sei stato contattato per primo, giochi con me, sei pronto?
2: Sì.
1: Vai.
5: 3, 2, 1, 0.
1: Da dove partono i razzi della NASA negli Stati Uniti? La località famosissima.
2: Oh, California.
1: La più famosa canzone degli Europe, più famosa di tutti.
2: Final Countdown.
1: Il colore che contraddistingue la metro A di Roma.
2: Rosso.
1: Da dove partono i razzi della...
0: ha risposto prima,
1: scusa,
0: ha detto California.
1: Stop.
0: E la risposta purtroppo non
1: a
0: è
1: posto,
0: giusta.
1: Stop. Fabio, ti fermi a 2 risposte esatte su 3. Perché i razzi dalla NASA, io volevo sapere proprio la località, che è Cape Canaveral, famosissima.
2: Ah, sì, è vero.
1: Vabbè, non ti
0: preoccupare. Vabbè, mo non dire, ah sì, è vero, non lo sapevi.
1: Vabbè, era che
2: col senno de poi.
1: È una località famosissima, esatto, è una località famosissima che mille volte avete sentito sui telegiornali.
2: Sì. Fabio,

0: Ci sei, vai. Andrea? Andiamo, forza.
1: Pronti.
2: Vai. 3, 2, 1, 0.
0: La regione in cui è nata Grazia Deledda.
1: Sardegna.
0: La rivoluzione russa è anche conosciuta come la rivoluzione di...
1: Patto.
0: E poi mi devi dire, a Natale la coratella come si prepara? Con i...
1: Con i carciofi.
0: Ok, perfetto. Quindi ti resta questa domanda. Ascoltami bene, 10 secondi. La rivoluzione russa è anche conosciuta come la rivoluzione di...
1: Ottobre.

0: Tradito,
1: la tifoseria qua vicino che mi ha portato fortuna.
2: Hai il supporto,
0: che
2: sì.
0: Il cadavere ti ha tradito, altrimenti sareste andati allo spareggione per provare a vincere tutte e due la maglietta. Oggi la maglietta se la giudica il nostro amico e noi ti salutiamo e ti ringraziamo soprattutto di aver giocato, e come facciamo sempre con tutti, caro Fabio, daremo anche a te una seconda possibilità.
2: Alla prossima, ciao,
3: ciao
2: Fabio,
3: ciao.
2: E noi restiamo da soli con Andrea, che nel frattempo vedi sta facendo festa con i mini gladiatori.
1: Sì.
2: Andrea, ciao a tutti,
1: ciao,
2: alla prossima. Quindi gladiatori, vi aspettiamo tutte le mattine per giocare all'arena con noi dal lunedì al venerdì.
0: Mi raccomando, presentatevi preparati.